che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, lo stesso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Cazzai. Animal.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: vivi l'estate. Estate,
1: noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Pronto? Come va? Come va lì fuori? Ce lo potete raccontare? Cosa fate? Cosa state combinando a quest'ora di lunedì 10 agosto? Mandateci i vostri messaggi al 38822 38822. Non vedo l'ora di sentire questo discorso che farà a breve, perché è stato annunciato questo discorso che farà Trump. Il tema ve lo raccontiamo poi più tardi nella prossima ora, mentre tra un attimo su RDS torna anche l'informazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Siamo pronti per la redazione di RDS. Roberta Lupi, ben ritrovata, buongiorno.
6: Buongiorno, ben trovati.
5: Sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti.
6: Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al programma del Board of Peace, il piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios. Libano, secondo alcuni media, non sarebbe previsto un incontro imminente tra Hezbollah e lo Stato ebraico, vittime e feriti negli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Mosca esclude la fine della guerra in Ucraina senza che si affrontino le cause profonde del conflitto, poi critica gli Stati Uniti per le armi a Zelensky. Esplosioni a Kiev, Odessa e Sumi, colpita dagli ucraini una raffineria di petrolio russa in Tatarstan. Le guerre al centro dei pensieri di Papa Leone dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Prevost auspica il dialogo tra Ucraina e Russia.
7: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
6: Campi Flegrei, nuova scossa nella notte di magnitudo 3. Addio a una delle leggende dell'atletica italiana, se n'è andato 87 anni Livio Berruti, oro a Roma 1960 nei 200 metri, a Birmingham oggi al via gli europei di atletica. La nazionale italiana chiede di gareggiare con un segno di lutto. Siamo al calcio, scontro con i FIGC dopo la nomina di Diana Bianchedi, capo delegazione della nazionale azzurra, amichevoli d'estate, 2-1 della Lazio a Frosinone con doppietta di Zaccagni. Arezzo e Benevento superano il turno in Coppa Italia. Questa è RDS.
5: 2 minuti e saranno le 8. Buongiorno a tutti, buon lunedì, un saluto a tutti da Corrado Trisoglio, da Luca Berardinelli che è in regia. Allora, il discorso pare sia già pronto, hanno già preparato questo discorso per Donald Trump che da qui a poco tempo dovrebbe fare questa importante rivelazione. Siamo curiosi di scoprire appunto il contenuto di questo discorso, anzi lo abbiamo già scoperto in realtà e ne parliamo nella prossima ora, che parte subito dall'estate del 1984, perché è già pronta qua la prossima sequenza mixata. Mark Hollis e la sua band, i Tall Talk. Questa canzone si chiama Such a Shame.
8: All'inizio di ogni ora,
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, proprio loro due, questa bella coppia per chiudere un'altra sequenza mixata. Sono le 8:13. Allora, tra poco c'è molta attesa per questo discorso di Donald Trump. Non vedo l'ora di sentirlo e allora diciamo il contenuto ve lo anticipiamo tra poco su RDS.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimira Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
5: Comunque il discorso gliel'hanno scritto, non è farina del suo sacco. Tra poco su RDS, intanto ci sentiamo anche Romantica di Ultimo.
6: RDS 100% grandi successi.
7: Sprocchi, ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
6: RDS.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Licky Lee, I Follow Rivers, tutto avremmo immaginato nella nostra vita, ma che fosse Donald Trump a rivelare l'esistenza degli alieni, proprio questo proprio non l'avremmo proprio mai immaginato minimamente. Invece succederà proprio questo, c'è anche una base adatta, grazie Luca per la tua tonicità e prontezza questa mattina, perché pare che sia pronto oramai e sia anche imminente il discorso ufficiale che farà Donald Trump proprio per testimoniare e dare la prova inequivocabile dell'esistenza di intelligenze aliene. Allora, tutto inizia con i video famosi che hanno anche pubblicato del 2004, tra questi appunto compare il caso Tic Tac, che non è una caramella che si mangia, ma è questo oggetto appunto alieno osservato dai piloti della US Navy nel 2004 e gli avvistamenti compiuti anche da altri piloti militari sulla costa orientale americana nel 2015. Ecco, le affermazioni più estreme riguardano invece, questa è la novità, il possibile recupero di mezzi e persino di materiale biologico. Si sostiene appunto che alcune versioni del testo farebbero riferimento a analisi condotte su presunte entità recuperate, perché gli alieni hanno dei problemi evidentemente alle loro navicelle e ogni tanto cadono perché finiscono la benzina, e quindi prontamente gli americani riescono a recuperare i corpi appunto di questi extraterrestri. Si tratta tuttavia di affermazioni ancora non verificate, però pare che a questo punto Donald Trump, hanno già preparato il discorso, renderà ufficiale quindi la presenza di forme di vita intelligenti. E se l'annuncio dovrebbe essere confermato, appunto, siamo di fronte a una rivoluzione, a una svolta veramente epocale, perché secondo le ultime indicazioni a giorni dovrebbe fare questo discorso, che testimonia, che dà la prova definitiva sull'esistenza, cioè che non siamo soli, che è una delle domande che ci accompagna oramai da millenni. Siamo pronti per sentire appunto questo discorso, ma siamo ancora più pronti per sentire il nuovo disco, la nuova canzone degli U2, giusto per ritornare sulla terra con i piedi per terra, con Martin Garrix. Il nuovo si chiama Fireflies ed è una delle nostre novità su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Spezzali gli 883, nessun rimpianto alle 8.33, così abbiamo fatto anche la rima e tra poco siamo pronti per scoprire come sarà il tempo nelle prossime ore, visto che è appena iniziata una nuova settimana, c'è il servizio 3B Meteo tra poco su RDS.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
6: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
7: Gare in tutta la regione,
6: impianti nuovi, migliaia di volontari.
7: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
7: Abbracciamo il futuro.
6: Scopri i giochi su da2026.com.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: E allora sentiamo le previsioni per le prossime ore, per questo lunedì 10 agosto, con gli amici di 3B Meteo adesso su RDS.
10: Tanto caldo per la giornata odierna sul nostro territorio, infatti il caldo tenderà ad intensificarsi da nord a sud con locali punte di 37-38 gradi, valori registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Si rinforza infatti l'anticiclone africano a garanzia di spazi soleggiati ovunque, ma tra pomeriggio e sera non si esclude anche la formazione di temporali di calore sui settori montuosi. Per tutti i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Ma giusto per saperlo, l'anticiclone africano fino a quando va avanti? Fino a novembre. Grazie a 3B Meteo, tra poco torna anche il meglio di tutti i pazzi per RDS e sentiremo un altro scherzo su Commissione.

0: la mia risposta sei tu.
1: Ricordi i pinguini tattici nucleari? Ed è un po' quello che stiamo facendo durante la settimana tra le 7 e le 9. Ricordiamo infatti i momenti divertenti più belli del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS. E adesso c'è un altro scherzo su commissione dalla nostra Rossella Brescia. Sentiamo.
2: Ciao, sono Gian Domenico, chiamo da Catania e voglio fare uno scherzo a mia moglie che è veramente molto gelosa con X Factor.
3: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex torna in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
4: No, speriamo di no,
5: Pronto?
6: Pronto, Simona? Sono Francesca.
5: Sì?
6: E sono un'amica di Gian Domenico.
5: Sì?
6: No, perché devo venire praticamente giù, perché ai Giardini Naxos c'è un convegno. E siccome noi, ci vedevamo 20 anni fa, poi basta, ci siamo sentiti su Facebook, gli ho fatto gli auguri al compleanno, al 26.
1: Sì.
6: E quindi mi ha detto che c'avete una casa ai Giardini Naxos. Posso andarci quindi? Cioè, posso confidare in questa cosa?
5: Cercati magari qualche albergo,
6: perché c'è il cane.
5: Allora il cane a casa nostra non è.
6: No, però c'è. No, scusami, prima mi avevi detto di sì. Ma che spasimante?
5: Io non ho detto niente,
6: aveva ragione che ha detto che eri veramente una tipa pesante. Cioè, veramente.
5: Non... E anche per te, infatti, mi ha detto che sei una tipa bella facilotta. Ti puoi cercare qualcun altro.
6: No, facilotta.
5: Io devo chiudere,
6: che
5: ho altro da fare, che sto lavorando.
7: Facilotta,
6: no.
5: No. Allora, mi spieghi tutta questa situazione che sta succedendo?
2: Che situazione, già?
5: Perché 2 minuti fa mi ha chiamato questa. Purtroppo mi tremavano talmente tanto le mani che ho cercato di registrare la chiamata e invece non ho registrato un cavolo.
2: Tuo marito mi ha
5: sempre che tu. Questa scelta, Francesca. Allora, sapeva tutti i capi della casa di Giardini, dove aveva tutto una storia poi insieme.
2: Stato, da tanto tempo fa.
5: Però poi tu ci hai raccontato, mi raccomando, che mia moglie è un tipo gelosona. Ora, siccome deve scendere a Catania, io ho bisogno il cane 3 giorni a casa vostra.
2: Una volta.
5: Calma di cosa? Cioè, sta tutti i cazzi nostri, dove abitiamo, chi siamo, la casa di Giardini.
2: Ma se vuole, deve stare 2 o 3 giorni, qual è?
5: Ma e questa chi è? È vero, allora gli avete detto tu chiami mia moglie?
2: Ma perché l'ha chiamato lei? T'ha chiamato lei, non ho capito.
5: Ha chiamato a me, che con Gian Domenico ci sentiamo sempre. Sai, io penso ormai al mondo d'oggi, siete tutti libertini. Ah, siccome non fa altro che parlare male di te, che sei un angelosona.
2: Ma che ti ha detto?
5: Che mi ha detto? Che voi stavate insieme, anche quando tu stavi con me. E tu per un periodo sei stato con lei, perché avevate una storia, perché vi siete sentiti per un bel po' anche dopo il matrimonio.
2: Ma non è vero!
5: Ma non è vero, che cosa? Io la denuncio a lei! Gian Domenico mi ha detto che avete una villa e quindi il cane lo posso donare. Ma questa mi chiama dicendomi che è la persona con cui tu gli hai fatto le corna anche da sposata. E io ci devo dire.
2: Ma veramente?
5: Ma questo, se te ne voglio in faccia dicendomi che sono pezzi.
2: Ha ragione Gian
5: Domenico, ma perché non ti lascia? Una mi chiama e mi dice perché non ti lascia. Lui non fa altro che scoprirsi con me, che tu sei una perdita, che sei gelosa.
2: Devo rientrare in classe, se ti chiama ci dici
5: tu. No, tu hai chiuso con me, ti dico solo questo.
7: Come hai chiuso?
5: Pronto?
6: Ciao, sono sempre Francesca. No, solo per sapere se devo organizzarmi oppure mi potete dare sta benedetta casa.
5: Allora, guardi, innanzitutto non ho capito sta cosa di questa chiamata fatta a me quando potevi metterti d'accordo direttamente con Don Domenico.
6: Ma perché lui è noioso, dice sempre mia moglie che comanda. Allora ho chiamato direttamente te, perché sennò si aspettavo buonanotte.
1: Certo.
5: E guarda, devo parlare prima con mio marito e poi ti faccio sapere. Io adesso sono al lavoro, non so nemmeno se in quei giorni le date sono disponibili. Che giorno?
6: Vabbè, ora te lo faccio io, te lo passo subito tuo marito, così glielo dici, ok?
2: No.
6: È uno scherzo di Tutti Pazzi per RDS, ci ascolti pure, Simona.
5: No, credimi, io non sto capendo niente.
6: Sei stata troppo simpatica. Vuoi dire qualcosa, Gian Domenico?
5: Che poi a casa ci facciamo i conti.
6: Comunque la ex è una ex, hai visto? Basta, non c'è più nella vita presente.
5: Va bene, me lo auguro che sia uno scherzo.
6: Sì, è uno scherzo, Simona.
5: Va bene, d'accordo.
6: Ciao Simo, un bacione.
5: Ciao.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: I was your man. Allora, questa mattina, ragazzi, io e Luca Berardinelli abbiamo partorito un'idea durante il programma, cioè di per arrotondare, aprire una pagina di OnlyFans con dei piedi in silicone che si trovano sulla rete a prezzi anche accessibili. Cosa ne pensate?
1: Ma perché non i piedi tuoi, Corrado Trisoglio?
0: No, per evitare problemi, capito?
1: Ma sono splendidi, ricordiamo.
2: Sì, tu li hai visti?
1: Sì, sì, tutti li abbiamo visti. Ricordiamo che la sede di RDS è stata costruita attorno a Corrado Trisoglio in piedi.
2: Ah, questo è vero.
1: Abbiamo una statua di marmo,
2: sì, sì, esatto,
1: con i suoi piedi in basso che noi veneriamo ogni volta che entriamo.
2: Poi utili per fare la radio.
0: Usiamo insomma quelli allora.
2: Ma facciamo con i piedi? No, okay. No, non volevo dire
1: oddio
2: questo. No, no, no.
0: Ecco, questo è solo l'inizio.
2: Sì,
0: ecco, è solo l'inizio. Buongiorno, come state?
1: Noi
0: buongiorno.
1: Benissimo, perché ci siamo svegliati ascoltando voi, ascoltando
0: sì?
1: te. Io mi sono svegliato alle 5 apposta per sentire le tue 4 ore e quindi sono molto carico.
0: Caspita, anche tu Renzo
2: anch'io.
0: Hai passato la notte in bianco per ascoltarci.
2: Certamente. Beh, okay. Sai, sono stato in vacanza, quindi dovevo comunque riabituarmi un po', no? Alla,
0: giustamente,
2: certo,
0: a prendere il ritmo.
2: Giusto,
0: ecco,
2: a prendere il ritmo.
0: Ecco, va
2: carbureremo
0: bene
2: un po' difficilmente oggi, secondo me, i primi minuti.
1: No,
2: poi
1: abituati alla mangiare. Manzini, sia io che te possiamo fare tutto.
2: Anzi, facciamo comunque gli auguri alla Manzini.
0: Se volete, ecco, via le 5 sono ancora qua. Se volete passare la notte
1: okay
0: in bianco, volevo
1: anche
0: darvi questo, questa anticipazione. Va bene. Grazie,
1: grazie Corrado.
0: Buona
1: grazie
0: giornata a tutti. Grazie, Luca.
1: Ce lo lasci per 4
0: sì,
1: ore?
0: Sì,
1: ce lo lasci,
0: sì, assolutamente.
1: Grazie.
0: Fino a luna è qua.
2: Ciao.
3: Ciao. Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Stanno per arrivare le 9, è già arrivata Roberta Lupi.
5: Buongiorno.
1: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
5: Non accettiamo un'immigrazione incontrollata, il messaggio della premier Meloni e dell'omologa danese condiviso sui social e rivolto all'Europa. Berlino non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto sui migranti e va avanti lo scontro Roma-Madrid con ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto. C'è un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. Sentiamo Paola Gubbiotti.
6: L'enclave spagnola in Marocco potrebbe essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista. Il rapporto dell'intelligence italiana è riportato dal Corriere della Sera. Il dossier è frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli in queste ore. C'è una regia dietro la mobilitazione social. La prossima è il 15 agosto o forse prima. I servizi segreti italiani stanno monitorando le chat condivise dai gruppi Facebook monitorati. I numeri dei cellulari provengono da Egitto, Algeria, Tunisia, Libia e Senegal. Nel dossier si ricorda anche che a pochi chilometri da Ceuta c'è un'area spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere.
5: In Cina oltre 1,5 milioni di evacuati per il tifone Dolphin, precipitazioni record mai viste negli ultimi 150 anni, mentre secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Nuovo incendio in Grecia. Oggi bollino rosso in 19 città italiane per la quarta ondata di calore, allerta gialla per temporali in Calabria. Siamo allo sport, addio ad una delle leggende dell'atletica italiana, se n'è andato a 87 anni Livio Berruti, oro a Roma 1960 nei 200 metri. Nel ricordo dell'angelo a Birmingham oggi al via gli europei di atletica e dal volo che lo portava nel Regno Unito le speranze di medaglie rivelate a RDS dal presidente Fidal Stefano May.
7: Esponenzialmente anno per anno sono aumentati i ragazzi che possono dire la loro e possono andare sul podio. È chiaro che partiamo dalle nostre punte che sono Candeli, Giacos, Stano, Valmisano, per arrivare a Batocletti, Fabri, Furlani, Diaz, Larissa Iapichino che ha fatto record italiano poche settimane fa.
5: MotoGP a Silverstone, tripletta Aprilia, vince Fernandez davanti a Martin che guida il mondiale, a Bezzecchi. Tennis, problemi al ginocchio destro per Sinner che rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati. In chiusura il calcio, scontro con i FIGC dopo la nomina di Diana Bianchè di capo delegazione della Nazionale Azzurra, amichevoli d'estate, 2-1 della Lazio a Frosinone con doppietta di Zaccagni. Arezzo e Benevento superano il turno in Coppa Italia. Questa è RDS.
2: L'ora ancora so dirla, sono le 9 in punto. Buon lunedì 10 di agosto, buon San Lorenzo.
1: Ah, è vero.
2: A tutti.

0: avanti.
1: È vero.
0: Anche a me. Perché, insomma, mi onomastico.
1: È vero, perché Renzo di Falco, come dicevano tutti Renzo, ma è Lorenzo. Sì. E non avevo calcolato. Dio, no, che impressione.
0: Non ti preoccupare.
1: Se ci fosse stato in regia Francesco Cadente, sarebbe stata anche la stella cadente. Ciao. Invece c'è Luca Bernardinelli che è.
0: Non ha una stella intitolata, possiamo dire.
1: È prezioso, però è prezioso, resistente. La nostra supernova. Sì, speriamo non esploda, perché
0: sono meteorite.
2: Ciao, belle, siete fantastici.
1: Grazie, grazie.
0: Questo messaggio è registrato perché non possono avercelo detto adesso senza averci sentito ancora.
1: Sulla fiducia.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: buona domenica.
1: Buona domenica con Saif tra i grandi successi di RDS. 9 e 7 minuti, buongiorno.
2: Buon lunedì anche.
1: Buon lunedì, giusto, è lunedì. È
2: sì,
1: vero.
2: Suonava male, buon lunedì.
1: Non sembra lunedì perché comunque le città sono un po' più vuote.
2: Mamma
1: insomma,
2: mia.
1: Siamo nel clima pieno di agosto e quindi è vacanza comunque, anche sì. Se si lavora.
2: Sì, assolutamente. Io sono venuto in scooter volutamente contromano, tanto non c'era
1: ma
2: nessuno.
1: Sì, ma ti ma
2: sì, sì.
1: Ma
2: certo. Sì.
1: Insomma.
2: Allora, Renzo Di Falco, Mauro Casciari, diretti da Andrea Severini. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Che è il re di questa fascia oraria.
1: Compagno anche di altri memori, insomma, agosti in diretta. Agosto
2: ma certo.
1: O agosti, come si dice?
2: Ma guarda, agosto. Augusto, quindi direi agosto, insomma, però agostis. Comunque, è il momento di una di un appuntamento che di solito facciamo di sera con Chiara De Pisa,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: Che sbarca alle 9.08 su RDS. Surprise, surprise. Sorpresa.
1: Lo so, l'ho fatto anch'io qualche volta. Allora,
2: ci divertiamo così.
1: Diciamo che non dovrei essere al corrente di quello che tu mi racconti, devo indovinarlo.
2: Sì, devi indovinare come finisce questa notizia. Ma tu sei in squadra con gli ascoltatori e le ascoltatrici che possono scrivertelo in tempo reale al 388-22-388-22.
1: C'è solo un problema. Che la nostra pagina dei messaggi non è loggata. Quindi io non ho al momento la password.
2: Guarda quanto sono onesto.
1: Questo è il bello della.
2: Guarda quanto sono onesto. Ti passo questo.
1: Il tuo computer, perfetto.
2: Dove? Grosso c'è scritto. Vedi? Ci riesce a leggere.
1: Grazie, okay, anche per gli auguri dell'onomastico.
2: Vabbè. Certo, giusto, allora. Renzo. Allora, voi potete aiutarlo con un messaggio se capite dove, qual era, come finisce questa notizia. C'è un aiuto audio perché Andrea in regia è in squadra con me e sappiamo come. Siamo a Los Angeles. Io so che questa tu la sai perché non posso dirti niente prima perché tu sei. Vabbè. Siamo.
1: Sì.
2: Nel quartiere di West Hollywood, ok, tra la Sunset Boulevard e la Selma Avenue.
1: Che bello,
2: ecco.
1: Meraviglia.
2: Tu sei mai stato a Los Angeles? No,
1: purtroppo no, ma è un sogno che realizzerò.
2: Beh, sei giovane, insomma. Da venerdì mattina è apparso un cartellone pubblicitario. Guarda, se non la sai, faccio i salti
1: non
2: vitali.
1: La so.
2: No, è impossibile che non la sai. Cioè, è troppo. Sei proprio stato in vacanza 2 settimane fuori dal mondo, eh? Allora, aiutatelo.
1: Ok.
2: Cosa c'era in questo cartellone pubblicitario apparso molto grande? Guarda, ti dico che è un 3 metri per 6. Sì, diciamo è standard.
1: Okay.
2: Cosa c'era in questo cartellone pubblicitario?
1: Che cosa c'era?
2: Devi immaginare. Ma io se non la sai, godo come un riccio, guarda.
1: Riguarda un personaggio famoso?

0: Sì. Guarda,
1: allora posso. Era una faccia?
0: No.
1: Anche.
0: Anche.
1: Potete dirti di no, però insomma, qual era la particolarità di questo? Guarda, ti do un aiuto e, qui, e tu qui ti mangerai le mani. Era la pubblicità di una produzione video. Ok, è la pubblicità di una produzione video. Cosa c'è di strano in questo cartellone che la gente si fermava e diceva: scusa, ma che, ma com'è possibile? Dai,
0: no, io sono completamente all'oscuro.
1: Guarda, è un film.
0: Ok.
1: È la pubblicità di un film. Incredibile che tu lo sappia. Posso dire che svergogniamo Renzo
0: Odissea,
1: di...
0: Odyssey, immagino, no.
1: Tu che sei appassionato di servizi di streaming, non sai questa notizia. Io sono, guarda, vuoi un aiuto?
0: Sì, ma non mi te puoi lo stanno fare queste imboscate.
1: Dai, guarda,
0: c'è un uomo che vive nel cartellone.
1: Vai!
0: Ho capito.
1: Te l'hanno scritto?
0: Qualcosa di sguincio? Sì, certo, l'hanno
1: scritto. Bravi, avete vinto. Sì. Non si vince niente, solo la gloria. Sì, è la pubblicità di un film online che si chiama The Last Home. E c'è stato dentro per 3 giorni, ma credo che se ne sia andato proprio da poche ore, un attore che è stato lì per 3 giorni e si muoveva dentro questa casa che era solo un locale, diciamo, in 3D, comunque vero, messo lassù.
0: Certo.
1: E la gente lo guardava, mandava i messaggi, lui rispondeva e pubblicità per un film.
0: Bello, bello. Anche curiosità sul film l'ha accesa senza dubbio. Saluto e ringrazio Duilio da Auricola che mi ha aiutato in questo caso.
1: Complimenti. Adesso capire dov'è Auricola cerco subito perché non conosco.
0: Magari anche lì ci sarà un cartellone con un uomo dentro.
1: Magari lui vive
0: di Los Angeles però, capito?
1: Certo.
0: C'è questo incrocio strano.
1: Beh, c'è l'aereo diretto a Los Angeles Auricola.
0: Vabbè, c'è. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is

0: belle ballatone, che belle ballade che fa Lauro. Achille Lauro, su RDS con la Città degli Angeli, 9 e 18 con Mauro e con Renzo.
1: Allora, noi abbiamo detto prima del nostro amico di Oricola che ti ha aiutato, io ignorante non sapevo dove fosse Oricola, ma subito ci spiegano che Oricola è la porta d'Abruzzo, al confine fra Lazio e Abruzzo.
0: Mi fanno le famose caramelle, quelle...
1: No, quelle senza O. Comunque, se è la porta d'Abruzzo, lasciatela aperta così fa corrente, grazie.
0: Eh sì, ci arriva un po' abbastanza caldo in questi giorni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di caldo e di clima, saliamo un po' in Europa, molto più su, dove fa più fresco e dove appunto già sono rientrati in classe gli alunni.
1: Incredibile. Laura, una siciliana in Germania, ci scrive: guardate che mentre voi vedete le città vuote, le ferie, eccetera, qua in alcuni paesi è già il primo giorno di scuola per molti ragazzi, tra cui mia figlia.
0: Incredibile. 10 agosto.
1: Allora, ha scritto il nome della figlia in caratteri, sarà un nome tedesco.
0: Sì, ha scritto, quindi il nostro sistema non...
1: Ha scritto qualcosa di strano. Comunque, ciao.
0: Oh, buona lezione.
1: Sì, buona lezione, amici. E, se siete a scuola, mettete le cuffiette di nascosto e ascoltate questa, The Monster. Dai.

0: Monster.
1: Siamo noi nel video di Thriller di Michael Jackson.
2: Sì, ci sono, sì, sì, sì, sì, contenuti, sì, sì, premium per il canale 265 della TV. Giusto. Mettete il 265 anche se siete in spiaggia, portatevi dietro il televisore col carretto.
1: No,
2: mettete...
1: aspetta, c'è l'app mobile,
2: è vero,
1: che funziona,
2: è vero,
1: benissimo, tra,
2: è vero,
1: l'altro.
2: È vero,
1: sì.
2: RDS,
1: allora, perfetta per il mare. E a proposito di app, invece, c'è la super app, quella nuova di RDS, che ha un sacco di contenuti dentro. E guarda un po'. Qui zappando.

0: sapore anni 80 quanto mi piace, dai, proprio sa di estate.
1: Sono i bambini del coro che vengono qua, cantano e poi se ne tornano in spiaggia.
0: Ci sta, non li sfruttiamo comunque.
1: Il gioco è molto bello, Renzo.
0: Sì.
1: Si va sull'app di RDS. Uh-huh. Ce l'avete, non ce l'avete, si scarica. C'è un aiuto, c'è un indizio che appare adesso e dura per un po' di tempo. Che altrimenti è impossibile rispondere a questa domanda e vincere l'RDS bag.
0: Cioè, solo ascoltando la radio non è possibile, quindi dovete comunque scaricare, utilizzare o aprire l'app di RDS. Dentro
1: l'app ci sono un sacco di gadgets. Dentro l'RDS bag sono un sacco di gadgets. Dentro c'è un aiuto, un'immagine che vi aiuta a rispondere alla seguente domanda. Mm-hmm. Ci piace un sacco. Che cosa?
0: Che
1: detto
0: cosa?
1: Così, detto così può essere tutto, ma con l'aiuto. Si vince provando a dare la soluzione o dall'app cliccando il tasto rispondi qui, oppure mandando un

0: messaggio, anche un sms al 3882238822.
1: Esatto.
0: E vediamo, vediamo chi vince. Guarda, stanno già scrivendo, che velocità. Che
1: vediamo
0: velocità.
1: Un po' se indovinano.
0: C'è tempo.
1: Questo mi fa capire che siete già corsi sull'app. Però non posso dire se quella è la soluzione o no.
0: Più tardi.
1: Sì.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
7: In queste mattine d'agosto su RDS dalle 9 alle 13 con Mauro Casciari, Renzo Di Falco, ma c'è Francesco Cadente adesso che mette insieme questi quattro grandi successi in fila con la sequenza mixata.
8: Nessuna attesa, solo grandi successi.
9: L'estate passa su RDS. Anna.

0: E da perfetto uomo di musical, anche su questa, il sì. Time of My Life, Mauro Casciari ha provato a improvvisare un passo a due, faceva delle evoluzioni particolari, le prese, io non mi sono prestato, quindi le faceva da solo.
1: Da solo, e tanto non ce la faceva, sollevare l'aria. Comunque, ricordiamo che era Bill Medley con Jennifer Warnes, I've Had, sottotitolo The Time of My Life, perché nessuno si ricorda mai chi la cantava, perché sei talmente abituato a associarla al film,
0: sì, esatto.
1: Dirty Dancing, che poi ti dimentichi, oltre agli attori che vedi, perché abbiamo visto anche il video su 265, chi la cantava.
0: Quei poveretti che insomma poi campano anche con la musica, no?
1: Sì.
0: Ecco, 9.40, che cosa si fa stamattina su RDS?
1: Ma guarda, io sto collezionando un sacco di eventi che possiamo segnalare per oggi, perché dobbiamo dare degli spunti anche culturali.
0: Giusto,
1: posso dire?
0: Io non vedo l'ora, andiamo in giro?
1: RDS ti porta in giro fra poco.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Le 9.42, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che è sempre su un palco, Renzo Di Falco, insieme fino alle 13.

0: Samurai J su RDS, 100% grandi successi. Mauro Casciari e Renzo Di Falco, diretti da Andrea Severini. Fino
1: magistralmente, a... possiamo aggiungere un bel qui... così pomposo, no?
0: A quest'ora lui ha quattro mani, capito? Cioè, ormai lui.
1: 16 occhi.
0: Sì, beh, quello anch'io col mio occhio storto riesco a guardare sia di qua che di là, quindi in competizione. Però abbiamo cercato tanti eventi improbabili in posti reali, perché RDS ti porta in giro.

0: Siete pronti?
1: Pronti a partire? Allora, oggi e domani molti addetti del mondo dello spettacolo si ritrovano nelle Marche per la convention nazionale del trucco e parrucco a Camerino.
0: Beh, salutiamoli tutti perché siamo del mestiere anche noi, eh. Andiamo in Veneto. Allora, il sindaco di una cittadina che adesso vi dico sta inaugurando in questo momento la tradizionale fiera dei fumogeni in confezione singola, belli anche sulle piste da sci, a Cortina da un pezzo. Solo in confezione singola, solo da un pezzo.
1: In Basilicata domani si svolge l'annuale raduno dei sollevatori di pesi a Potenza.
0: Beh, complimenti. Non è una gara, è un raduno, eh. Sono
1: No, non si mettono a flexare poi i pesi.
0: È solo una dimostrazione di potenza, a Potenza. Oggi nelle Marche, torniamo lì, quanta roba nelle Marche, ragazzi. C'è il convegno nazionale degli artisti di strada. Hai presente quelli che stanno per ore immobili ad impersonare le statue di ogni genere, insomma, rivestiti, ecco. Si incontrano oggi a Fermo. Ci sarà moltissima gente, ma non si prevede grande movimento in città.
1: Senti, c'è un gemellaggio, tra l'altro, che si festeggia già ogni anno tra Champoluc e Cimisello Balsamo. Gli abitanti della località sciistica sul Monte Rosa e della cittadina della periferia di Milano si stanno veramente strappando i capelli per la gioia.
0: Salutiamo Champoluc e anche Cimisello Balsamo. Posso dire un gemellaggio molto riuscito negli anni?
1: Beh, secondo me funziona.
0: Tantissimo. Anche nel resto d'Europa ci sono grandi eventi che RDS vi segnala.
1: Oh, fammi sentire.
0: In Olanda, devo dire, ci sono stato io l'anno scorso. Si svolge all'aperto la mostra mercato europea degli animali da cortile.
1: Dove?
0: All'Aia. Posso dire che è molto bello, molto bello, perché tu comunque viaggi, è veramente fantastico. Beh, potete scegliere, le alternative sono tante.
1: Ma ti sei portato qualcosa dall'Aia?
0: No, l'ho lasciato là.
1: Neanche un'uova, niente.
0: No.

0: chissà chi ci sarà nella Hall of Fame di RDS e vincerà la RDS bag estiva.
1: Sì, certo che è anche insomma ricca e piena di gadget nuovi, versione sì. Summer. Dovete guadagnarvelo ovviamente giocando con il nostro quiz zappando con l'app, la super app di RDS. Ci sono arrivate delle risposte all'eventuale, insomma, alla domanda che abbiamo fatto, che però mi sembra non si avvicinino, diciamo.
0: Allora,
1: no?
0: La domanda è: ci piace un sacco. Detta così è impossibile rispondere. Però c'è un aiuto sull'app di RDS, l'indizio. Ne avete scritte tante. Tipo l'acqua, no.
1: La Puglia ci piace tantissimo, ma non è. Anche se potrebbe magari far pensare a qualcosa.
0: Mangiare, no.
1: Panino gourmet nemmeno.
0: Diciamo che è una cosa che si fa con quella cosa che vedete lì. Esatto. Molto italiana, però non dobbiamo aiutare.
1: No, perché insomma abbiamo tutta la mattinata per cercare l'ascoltatore che vincerà. Intanto fra poco ritorniamo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Molto piacere, ritroviamo in redazione RDS Roberta Lupi, ciao.
6: Bentrovati.
1: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo lunedì.

0: Tanti messaggio sui social della Premier Meloni e dell'omologa danese all'Europa. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata, necessari hub di rimpatrio in paesi terzi. Chi arriva rispetti i nostri valori senza imporre modelli di vita non condivisi. Va avanti lo scontro Roma-Madrid col ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto con un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. L'Iran conferma nessun negoziato diretto con gli Stati Uniti. Intanto il premier israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al programma del Board of Peace, il piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios. Mosca esclude la fine della guerra in Ucraina senza che si affrontino le cause profonde del conflitto, poi critica gli Stati Uniti per le armi a Zelensky. Esplosioni a Kiev, Odessa e Sumi, vittime e feriti come in Tatarstan dopo l'offensiva ucraina in una raffineria di petrolio russa. Mosca e Kiev al centro dei pensieri di Papa Leone. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, Prevost auspica il dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
0: Eruzione dell'Etna, sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. In rialzo i prezzi di petrolio e gas, i mercati europei deboli e negativi in avvio, a Milano FTSE MIB più 0,04%, approfondimenti su agi.it. Questa è RDS.
2: Buongiorno, Italia. Saluti cari. Saluto per il 265 della TV.
3: Sì, sono saluti spazi.
2: Sì, anche un po' spazi. Saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che profuma di talco, Renzo Di Falco.
3: Sì, sì, grazie. Torno dalle vacanze, mi sono più fresco, diciamo così. Sì. Allora, state con noi. Salutiamo Andrea Severini, ovviamente, che ci accompagna in regia fino a l'una insieme con un sacco di cose da scoprire anche per regalarvi la RDS Bag. State dando un sacco di risposte al nostro gioco qui zappando,
2: ma amici, adesso è in arrivo Francesco Cadente come una stella cadente con 4 successi mixati. Facci volare, illuminaci! Illuminaci!
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: contagioso, mi piace anche questa combo fra due bravi ragazzi quali sono Lorenzo Giovanotti e Alfa su RDS. Buon vento, 10:15, buon vento a tutti quelli che viaggiano, tutti quelli che insomma in questo momento stanno partendo, sono in direzione vacanze, anche a quelli però che sono ritornati tipo
1: anche,
0: me.
1: Sì, anche tu bentornato, anche a quelli che lavorano qui a RDS, ci sono grandi lavori in corso. Sì. E ora non è che ci abbiano proprio il tempo di ascoltarci, stanno lavorando fuori per delle cose che non stiamo a dire, diciamo
0: delle
1: molto,
0: cose esterne,
1: molto,
0: no?
1: Belle, ecco, molto belle,
0: sì, è vero, la radio è insolitamente piena per un giorno come questo.
1: C'era,
0: diciamo,
1: la fila al bar, ragazzi, ma dico io, ma com'è possibile? Io dico il 10 di agosto non ci sarà, invece è pienissimo anche oggi, siamo una ruota che gira di giorno, di notte, d'estate, d'inverno,
0: perché la ruota gira, e come
1: la
0: si
1: ruota gira?
0: Gira,
1: sì, girasse solo quella, insomma, ecco.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: ciccia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ricca di musica, povera di noia, questa è RDS con Mauro Casciari e Renzo Di Falco.

0: quanto vi piace il nuovo album di Summer? Ritengo veramente che sia uno dei talenti nuovi della musica internazionale, che ha anche album, non solo l'ultimo in generale, insomma una discografia piena di pezzi potenti, in questo caso la Potential su RDS.
1: Beh, guarda, io mi fido del giudizio di Renzo Di Falco, perché tu sei il mio punto di riferimento per le serie video, per la musica, per
0: anche per i ristoranti, se vuoi,
1: per l'outfit
0: pure. Sono un guru.
1: Sì, però non mi hai dato consiglio.

0: consigli giusti per il sonno, te li do io.
1: Ne ho bisogno in questo periodo, è vero.
0: Allora, fa molto caldo.
1: Sì.
0: Ovunque.
1: Direi.
0: Anche c'è un amico che ci ascolta dalla Finlandia, lo salutiamo.
1: È vero, lo sentivo prima.
0: Sì, però certo, lassù è diverso. Salutiamo Rovaniemi, salutiamo il villaggio di Babbo Natale, salutiamo tutti.
1: Sicuramente sono stanno freschi.
0: Un pochino di più. Però comunque da noi in Italia si sente caldo. Si suda anche di notte.
1: Sì.
0: C'è chi ha l'aria condizionata, chi no, chi apre le finestre, eccetera. C'è una cosa che anch'io, pure questa notte, allora, io ho il lenzuolino che in genere, cioè, dormo senza, no?
1: In teoria col caldo o anche con l'aria condizionata accesa dovresti comunque, no?
0: Però anch'io a un certo punto dormo meglio se ho sopra il lenzuolino.
1: Ma anche non per una questione climatica,
0: perché
1: diciamo.
0: Anch'io non lo so perché, ma addormento meglio se c'ho il lenzuolino sopra. E allora abbiamo cercato, ma è possibile? Sì, è possibile, amici.
1: Sì, fa parte della comfort zone, diciamo, no? Cioè di un, in realtà di un processo psicologico che è testato e studiato scientificamente e scientificamente spiegato dagli esperti, secondo cui dormire coperti ci dà una sorta di rassicurazione, per cui siccome i livelli di serotonina si abbassano prima della fase REM, noi non riusciamo a dormire rilassati e tranquilli se non abbiamo quella coperta, tra virgolette, non di Linus, insomma,
0: no,
1: però
0: di Pasquale.
1: Coperta.
0: Tra l'altro mi piace molto forse avere anche il peso sopra, del sentire qualcosa
1: avvolto diciamo,
0: okay. Non lo so, però poi ho controllato anche Sanam Hafez, neuropsicologo che saluto, della Columbia University di New York, che salutiamo, ha detto che la copertina, il lenzuolo sopra aiuta a calmarci e soprattutto per la pressione che la coperta esercita su di noi, che stimola il sistema nervoso parasimpatico di alcuni individui.
1: Ecco, come il tuo.
0: Come il mio, che è parasimpatico, ma poi di notte non lo è perché dorme. Io non me ne sono accorto di questo, della teoria, però della pratica sì. E quindi alla fine, anche se è caldo, io mi devo addormentare col lenzuolino, poi magari me lo tolgo. Però
1: è una rassicurazione,
0: sì,
1: è una zona di comfort.
0: Sì.
1: E effettivamente, insomma, l'abbiamo spiegato e riflettendoci forse, riusciamo anche a capire il motivo.
0: Forse sai che mi sento protetto. Se arriva l'uomo nero di notte, da bambino non c'ha paura, col lenzuolino ti senti protetto. Forse la nostra testa.
1: Perché il mostro da sotto il letto è quello.
0: Il mostro, considerando che non pulisco sotto dalla vita, potrebbe esserci
1: qualcosa.
0: Chissà
1: quante forme di esistenza ci sono. Però questa può essere, magari, agli occhi di qualcuno che non dorme ovviamente col caldo con il lenzuolino, una scelta un po' strana, un po' stramba. Ci sono delle abitudini che avete che insomma vi fanno sentire un po' particolari, però non potete farne a meno. E gli altri magari vi dicono: ma sei un po' strano, ma che c'hai? Ma come mai? Ma io no, non è possibile.
0: Io ho un amico che dorme con i calzini, quelli da ginnastica.
1: D'inverno?
0: D'inverno,
1: okay. Magari d'inverno.
0: No, d'estate, anche d'estate. Ma quelli sono calzini? Non li tolgo perché devo dormire con i calzini.
1: Sì, è una forma di comfort, magari senza la quale non riesci ad addormentarti. Per cui se avete cose strambe, comportamenti, abitudini particolari che volete condividere con noi, siamo qua.
0: 38822, messaggi vocali non solo sul sonno, qualunque stranezza che voi facciate, che gli altri dicono, per dire, Marco Mengoni,
1: ecco, lo sapevo,
0: anche lui deve dormire con la copertina, se no rimane sveglio solo in tutto l'universo.
1: Sono un quarto d'ora che sta dicendo questa battuta.
2: Mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: successe. Due vite. 100%.
1: Grandi successi. Marco Mengoni, due vite. Allora, 10:32, questa cosa del dormire col lenzuolino anche con le temperature, insomma, molto alte, calde, tropicali, di questo periodo, e rappresenta una comfort zone, ha aperto un veramente un campionario incredibile di abitudini strane legate proprio al sonno dei nostri
2: anche
1: ascoltatori.
2: Al sonno, un po' tutto.
3: Allora, sono Fabrizio dalla provincia di Torino. E una stranezza di quando dormo a letto io è che praticamente devo avere la mano sul petto per riuscire ad addormentarmi. Per quanto invece riguarda stranezze in generale, io ho l'abitudine di farmi schioccare le dita dei piedi, perché infatti quando lo dico molti, dimenticavo anche delle caviglie, tutti infatti quando lo faccio mi rabbrividiscono un po'.
1: Ecco, appunto.
2: Che giri fanno due dita.
1: Però sicuramente la moglie, la compagna è abituata a tutto questo, no?
2: Sì.
1: Oppure è solo e capiamo il motivo.
2: Comunque noi volevamo stranezze che riguardino la vita in generale sul sonno.
1: Sì,
2: e la
1: donna,
2: ne sono arrivato una quantità che dico, ma adesso vediamo, sentiamole tu, sono troppo interessanti.
1: Sì,
2: troppo.
1: Per esempio io ho questa cosa che dormo, o per addormentarmi, d'inverno mi piace molto il rumore della pioggia, temporali, piogge. L'estate, perché devo diciamo adattarmi un po' al clima e al mood, il rumore del mare, le onde del mare, così faccio finta di stare in una villa sulla spiaggia, diciamo.
2: Ok, ma quindi tu in ondi casa oppure come fai ad averle? Cioè proprio sistemi audio che ti...
1: Sistema audio,
2: okay,
1: sì,
2: a meno che tu non si arriva al mare, insomma.
1: Cioè, appunto, siccome non spesso capita che non ci sia il mare, io mi addormento con le onde, col rumore delle onde.
2: E con questa immagine, amici,
1: bellissima, poetica,
2: sì, andiamo verso i Good Old Days, Chris De Serrandi su RDSA.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Chris De Serrandi, Good Old Days.

0: tra i grandi successi di RDS in questa mattina di lunedì 10 agosto, anche Again di Lenny Kravitz con Mauro e Correnzo, con Andrea Severini in regia.
1: Amici, amiche, siete svegli? Sì, a meno che non ci ascoltiate nel sonno, in fase REM, che passeremo più avanti, tra l'altro, vi salutiamo. Ma noi siamo partiti dalla notizia del fatto che dormiamo con il lenzuolino, anche se caldo, per motivi psicoterapeutici.
0: Sì, esatto, di comfort zone, insomma, di conforto. E da lì si è aperto un mondo non solo sulle abitudini strambe, strane che avete per addormentarvi, ma anche un po' su tutti gli aspetti della vita più o meno insoliti.
2: Una stranezza, io per dormire devo toccarmi il sedere. So che è una cosa brutta da dire, però no. Così. Ciao da Francesco.
0: Per carità, ognuno ha le sue.
1: Evidentemente il fisico, cioè quella postura, ti stai comodo così, insomma, ci sta. Porta anche fortuna, tra l'altro.
0: Giusto, infatti, per questo le giornate inizieranno sempre alla grande per il nostro amico Francesco. Se avete abitudini strane, voi raccontatecele, no?
3: Sì, 388. Ciao RDS, io sono Giulia da Trieste. Io non riesco ad addormentarmi se non ho il contatto del piede di mio marito. Infatti è un disastro quando non è a casa. Ciao, una buona giornata.
1: No, è bellissima, è come le batterie che non funzionano se non tocchi i due poli, no?
0: Positivo e negativo. Toccherà comprare un piede finto, quello dei manichini, magari quando non c'è tuo marito, non lo so.
1: Bene, 388 22 388 22. In realtà ci sono talmente tante stranezze sul sonno che secondo me rimarremo lì.
0: Forse
1: troppa roba.
4: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
5: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
8: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
9: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
15: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
16: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su ta2026.com.
0: Abitudini strane che avete, tra

0: abbiamo messo insieme Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa, da sola in The Night su RDS, non a caso in The Night.
1: In The Night, perché sono le abitudini strane legate al sonno, quelle che ci state raccontando. Allora, c'è ancora chi, insomma, ha raccolto un grande successo, chi dorme con i calzini.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì. Buongiorno Mauro e Renzo. Ciao. Anch'io dormo con i calzini. Mi beccò uno scorpione quando avevo 8 anni al mare in Sicilia, e da allora non tolgo mai i calzini, né d'inverno, ma soprattutto d'estate.
1: Ecco, vedi? Quindi dai traumi poi nascono queste, anche queste abitudini.
3: Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Io non mi addormento se ho un cuscino predisposto per le ginocchia che metto in mezzo alle gambe, se non ho quel cuscino io non mi addormento.
0: Fa bene anche per rilassare la spina dorsale. Sì. E, no, ricordo, avevamo chiesto all'inizio abitudini strane, ma ne sono arrivate talmente tante riguardante il sonno che sono talmente curiose, anche consigli, cioè, capito? Quindi...
4: Io, se c'è un cassetto o una porta di un armadio leggermente aperta, non dormo. Mi devo alzare e devo chiudere.
1: Capisco.
4: Sono patti da Roma.
1: Perché da lì escono i demogorgoni. Grazie.
5: Ciao ragazzi, sono Cristina. Strano, no, non riesco a mettermi seduta su un posto da cui si è alzato qualcuno da poco, tipo una sedia che è ancora, diciamo, calda. Ho la sensazione che, non lo so, ci fosse qualcosa, specialmente in aeroporti, posti pubblici. Non riesco a mettermi seduta se qualcuno si è appena alzato da quel posto.
1: Posso capire.
0: Io
1: sai.
0: Posso capire anche il discorso che tu dici posti pubblici. Un conto se c'era seduto una persona cara che te l'ha scaldata come una chioccia scalda l'uovo. Però il calore di un altro, specialmente in estate, dici, boh, mi fa strano.
1: Cioè, fa un po'
0: senso. Capisco, ti capisco.
1: Vero.
0: Per esempio, io quando vengo seduto qui, se ancora c'è il calore di qualcuno, è di casa RDS, quindi io faccio che bello, il calore di Corrado Trisoglio che c'era prima.
1: No, pensavo dicessi di Roberta Lanfranchi, magari il pomeriggio.
0: No,
1: quando
0: no, proprio
1: passate...
0: preferisco il calore di Corrado. Vabbè, Trisoglio.
1: Ok, è dei gusti, so, voglio dire.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Dance Teria con Madonna su RDS.
1: Ma quanta energia stamattina, posso dire?
0: Troppa, un po' meno, dai.
1: Adesso rallentiamo adesso perché guarda, io
0: non ce la facciamo a mantenere certi ritmi più che altro,
1: no? Perché è caldo, cioè troppa freschezza.
0: È vero.
1: Non vorrei che poi ci viene, capito, il raffreddore, il mal di gola perché c'è il cambio di temperatura troppo con RDS.
0: Allora, state con noi fino all'una e noi fra poco cercheremo anche di tornare al nostro quiz zappando, perché gli ascoltatori continuano a scrivere in base a quello che vedono anche aprendo l'app e l'indizio che è fotografico, e insomma dobbiamo comunque assegnare la RDS Special Summer Bag.
1: Sì, c'è grande attesa, vivete con noi questo lunedì 10 agosto, non solo stelle cadenti ma anche due grandi stelle della radio, noi!
2: Wow. Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Buongiorno a Roberta Lupi.
4: Ancora buongiorno.
1: Siamo pronti, portaci in Italia e nel mondo per le ultime, adesso su RDS.
4: Non accettiamo un'immigrazione incontrollata, necessaria hub di rimpatrio in paesi terzi. Chi arriva rispetti i nostri lavori e valori senza imporre modelli di vita non condivisi. Messaggio sui social della Premier Meloni e dell'omologa danese all'Europa. Intanto continua lo scontro Roma-Madrid col ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto con un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. Il premier israeliano Netanyahu apre al piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios, mentre media libanesi riferiscono di attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. L'Iran conferma nessun negoziato diretto con gli Stati Uniti. Scomparso a 90 anni a Roma Massimiliano Cencelli, autore di un famoso manuale della politica. Sentiamo Gianluca Gizzi.
5: Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, ideatore del sistema di spartizione degli incarichi tra partiti e correnti. La storia: nel 1967 congresso DC di Milano si pone il problema di distribuire le poltrone fra le varie correnti. La proposta di Cencelli: seguire l'esempio delle società che distribuiscono i ruoli in proporzione alle azioni possedute. Calato nel mondo della politica, rapportare gli incarichi al peso delle correnti e al numero delle tessere. Un sistema che si allarga poi anche all'assegnazione di ruoli governativi e non da parte dei vari partiti. Nasce così il termine giornalistico manuale Cencelli.
4: Campi e Flegrei, nuova scossa nella notte di magnitudo 3, non si registrano crolli o danni. Caldo oggi, bollino rosso in 19 città italiane, allerta gialla per temporali in Calabria, nuovo incendio vicino ad Atene alimentato dai venti. In Cina oltre 1,5 milioni di evacuati per il tifone Dolphin, precipitazioni record mai viste negli ultimi 150 anni. Mentre secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Questa è RDS.

0: sono le 11 e un minuto.
1: Che freschezza, che allegria. Lui è Renzo Di Falco, il conduttore sempre su un palco.
0: Quali palco? Quali?
1: Sei ovunque, sei ovunque.
0: Sì,
1: sei ovunque.
0: Perché la vita è un palco, la vita è uno show. Per quello, è un fino, diciamo, un fino sillogismo il tuo.
1: Sì. Saluti cari da Mauro Casciari. C'è il nostro Andrea Severini, ricordiamo, il conduttore in bikini, perché è fresco, è estate.
0: Non c'è la rima però, bikini?
1: Come no? Severini.
0: Ah, Severini.
1: Ma come non c'è la rima? No, mi stai offendendo.
0: Vedi che sono rimbambito.
1: Mi stai offendendo. Sei tornato oggi, sei
0: sì,
1: ancora
0: per quello, scusate,
1: in vacanza.
0: Sono
1: con
0: un po',
1: la testa,
0: sì, sono un po'.
1: E
0: la
1: poi ricordiamo che sei abituato a trasmettere con la Manzini, quindi. Cioè.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: RDS 100% grandi successi, Renzo Di Falco, Mauro Casciari, Andrea Severini, wow. Maledetti noi.
1: Sei un trapper.
0: Sono un trapper, ma sai, sono rimasto fulminacci da questo grande successo, maledetto me, sulla radio 100% grandi successi.
1: Allora, sì. L'estate è ovviamente uno dei periodi nei quali si conosce più gente nuova, ci sono anche i primi, insomma, i primi incontri più facili, no? I date, le cene, dove la porto, dove andiamo, facciamo aperitivo, andiamo in un ristorante, però sono sempre dei momenti che creano stress e ansia da prestazione, soprattutto legate anche alle domande solite, perché sembrano degli interrogatori un po' conoscitivi, no? Che lavoro fai, cosa ti piace fare,
0: poi le risposte... Non so dove stai andando a parare,
1: non ho voluto sapere niente. Ecco, sto andando a raccontarti di questo nuovo trend che si chiama DIY.
0: Okay, do it yourself.
1: È un nuovo trend, esattamente.
0: Fai
1: do it yourself dating. Praticamente
0: sì.
1: I primi incontri con le persone che magari ti interessano non sono fatti al ristorante, a tavola, al bar, al bancone, con le solite domande che mettono ansia, ma sono delle sessioni di artigianato di giochi di ruolo. Quindi tu ti incontri e puoi fare delle le cose di argilla, cose molto manuali, dipingere, fare dei giochi di ruolo, anche fingersi dei critici d'arte nei musei, oppure andare alla scoperta di libri all'interno delle librerie. Questo è un, secondo appunto vari esperti di dating coach eccetera eccetera, è un approccio che punta tutto sulla spontaneità e anziché sulla complessità dell'evento proprio che crea molta ansia,
0: perché
1: no?
0: mi piace molto questa cosa, evita l'imbarazzo del faccia a faccia forzato. Lì quando fai qualcos'altro e sai tu che vai lì a fare qualcos'altro, cioè
1: ti metti in gioco di più,
0: ma intanto ti conosco, evita l'imbarazzo, perché se c'è l'imbarazzo fai se stai facendo
1: diventi ancora più maldestro poi, tra l'altro,
0: facendo la ceramica.
1: Non vogliamo anche parlare dei silenzi che a volte possono essere un po' imbarazzanti, non sai cosa dire, quando dirlo, c'è una pressione legata proprio al mondo dei date, al mondo delle prime uscite, invece in questo modo la manualità e anche il ricordo dell'esperienza cementifica, dicono gli esperti, anche molto di più a livello proprio antropologico, insomma.
0: E poi sai che se va male dici vabbè cazzo, da lì per fare un'altra cosa, cioè non è il faccia a faccia sul tavolino dello speed dating che ti devi guardare, no grazie ciao va, è imbarazzante, lì c'hai comunque una via d'uscita, molto bella questa
1: cosa.
0: Vedi,
1: puoi anche riconsiderare, se non ti è piaciuta tanto magari poi la volta dopo ci ragioni e dici però forse quella cosa non è venuta così male, magari le riscrivo oppure gli riscrivo, no, potrebbe essere un modo, diciamo, di vivere tutto senza la pressione solita,
0: lo stress. Bravo. E se va bene puoi dire siamo birds of a feather, che sarebbe siamo della stessa pasta praticamente.

0: Ecco, è un gioco, cara madame, su RDS, ma è il gioco che sta attanagliando tutta l'Italia e anche all'estero.
1: È vero, sì, è un paio d'ore almeno che i nostri ascoltatori mandano delle ipotesi, diciamo, legate alla cosa che piace a tanti, piace a tutti, che è appunto poi l'argomento della domanda del nostro quizzappando.
0: Tecnicamente la domanda di quizzappando di adesso è: ci piace un sacco. La risposta sembra impossibile, detta così, ma se andate sull'app di RDS, scaricatela, aggiornatela, loggatevi, registratevi, c'è un aiuto che vi manda verso la risposta esatta.
1: Esatto, e quindi tra poco, insomma, cercheremo di capire chi è che si avvicina.
0: Non è Bruschetta.
1: Non è Bruschetta.
0: Vi dico questo, no.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con un 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Le 11:20, buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, c'è anche Andrea Severini in regia, ma attenzione perché c'è Maurizio Rocca che arriva per un viaggio nello spazio e nel tempo che inizia così.
6: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
7: Sotto il sole.
8: Parole diverse ma stesso universo.
2: La tua musica, la tua estate.
9: Con RDS 100% grandi successi.

0: Tears for Fears, i grandi successi di RDS con Shout. 11:33, metà mattina, con Mauro e con Renzo, con Andrea Severini e con il nostro gioco che è Quizzappando.
1: Sì, e shout, gridalo che qualcuno ha vinto la RDS bag estiva.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao.
0: Come stai? Dalla provincia di Bergamo, Seriate, sì. In particolare, che fai nella vita?
2: Lavoro in un'officina di meccanica, diciamo.
1: Ok, fresco.
0: Salutiamo tutti quelli che lavorano ovviamente con questo caldo. Sei in vacanza? No.
2: No, adesso lavorando.
0: Bene, allora. Vediamo un po' se insomma riesci a beccarti la RDS Summer Bag. Qual è la cosa di cui parliamo che piace a tutti?
1: Ci piace un sacco. Sei andato sulla nostra app, hai trovato un indizio. Che indizio era?
2: Era un pane appena sfornato.
1: E tu cosa hai pensato?
2: Io ho pensato alla scarpetta.
0: Ed è proprio quella! Non la bruschetta, ma la scarpetta. La faccia del Galateo che dicono non si può fare, ma chi se ne frega, è buonissimo.
1: Ci piace un sacco, a noi italiani ci piace. E tu hai vinto l'RDS Bag, te la meriti. Adesso puoi lavorare un po' più sereno. Noi cerchiamo di farti compagnia. In questo momento stai, cioè sei proprio sotto torchio oppure sei in un momento di relax al di là della nostra chiamata?
2: No, sto lavorando fino a mezzogiorno. Sì.
0: Bene, allora continua a seguirci e insomma, buon lavoro, ovviamente.
2: Grazie mille.
0: Evviva.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Bravo.
0: Daniele.
2: Ciao.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Il gioco Quiz a Panno torna naturalmente nelle prossime fasce, nelle prossime ore, ma la nostra app RDS nuova è assolutamente imperdibile. Scaricatela!

0: un immortale su RDS con Achille Lauro. Che bello quando la radio è veramente un mezzo che fa compagnia e accoglie, sì, come nel caso dei nostri ascoltatori che sono rientrati da poco proprio in Italia, stanno tornando ad Ancona, e arrivano dalla Slovenia e dicono è bello, e siete il nostro primo contatto con l'Italia e il suo fascino.
1: Che meraviglia, per quanto RDS si ascolta anche in Slovenia, perché insomma, sì, perché siamo anche lì. Comunque è bello che siate a casa, tra virgolette, quando però la casa deve essere il mondo, amici, chiuse virgolette. Renzo Di Falco,
0: vai.
1: Ti stupisco. Sì. Hai presente quando siamo qua in studio? Oggi siamo uomo e uomo, tra l'altro vi salutiamo e vi ringraziamo per i complimenti. abbiamo un'aria condizionata che va bene, sì, va bene a tutti e due. Sì. Ma in genere siamo una coppia uomo e donna in studio, no?
0: E ci sono delle differenze di percezione di temperatura, sì, immagino, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so.
1: C'è sempre la donna che dice
0: freddoloso.
1: Che aumenta l'aria condizionata, aumenta. Dico, ma io sento freddo. Le donne soffrono il caldo più degli uomini, ma non è uno sfizio, non è solo una questione di quei giorni quando la donna ha mezzo grado in più di calore in corpo, ma è proprio una cosa fisiologica.
0: Ah,
1: perché
0: ecco, vedi?
1: Sì, nonostante il numero di ghiandole sudoripare sia, mm-hmm, identico fra gli uomini e le donne, l'organismo delle donne genera un quantitativo di sudore inferiore rispetto a quello degli uomini.
0: E quindi la donna hanno meno modo di espellere, diciamo,
1: di rinfrescarsi
0: calore,
1: fisicamente. Cioè la donna suda meno dell'uomo, e devo dire che si capisce guardandoci, sì, siamo dei puzzoni schifosi noi uomini, mentre la donna è sempre fresca come una rosa.
0: Come una rosa, sì.
1: Quindi è normale che le donne, anche se siete in ufficio o in qualunque posto, è normale che le donne vogliano più aria condizionata, vogliano più freddo, e voi uomini, noi uomini sentiamo
0: più
1: fresco.
0: Io però avrei detto che sono più freddolose, perché a me mi capita almeno di lavorare con delle colleghe che se io metto l'aria un po' più alta, nel senso che ovviamente il clima è più freddo, mi dicono no però aspetta, spegnila un po', facciamo
1: non sono vere donne. Sì, sono
0: ti nomino falso. Tutte le partner che fanno così, no,
1: lo so, intanto però la scienza dice questo. Chi siamo noi, Mauro Casciari e Renzo Di Falco,
0: nessuno,
1: per andare contro la scienza?
0: No.
1: Vuoi andare tu, Andrea Severini, contro la scienza?
0: No,
1: non vuole andare contro la scienza.
0: Abbiamo la coscienza di non essere scienziati,
1: sì. RDS, radio di scienza, ti piace?
0: Mi piace tantissimo.
1: Felicissimo il nostro capo di andare in questa direzione.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: l'amore.
1: Ci piace questa vena cantautorale di Saif, insomma l'abbiamo conosciuto da Sanremo in poi con un sacco di anche di lati, di aspetti della sua personalità musicale. Questa era Parlar d'amore su RDS. Noi parliamo ancora di clima, di clima, di microclima, che in uno studio radiofonico, come in ogni qualsiasi altro ufficio d'Italia, insomma, può portare a delle discussioni sulla temperatura. Abbiamo scoperto che le donne sono, diciamo, più calorose, e quindi hanno bisogno di più freddo, al contrario di quello che pensavamo, perlomeno io e Severini. E c'è un ascoltatore,
2: Sì, un ascoltatore ci dice, aspetta che va tradotto quello che ci ha scritto, La Brescia, Rossella Brescia, litiga sempre con Ciccio e Buzz.
1: Perché, più con Buzz.
2: Perché ha freddo, ci scrive Tony da Ragusa, la mattina tutti pazzi dalle 7 alle 10, in estate, insomma torneranno adesso a fine agosto, anche lui hanno problemi di clima, quindi però,
1: problemi di clima.
2: Lo so, hanno anche altri problemi,
1: Quello che si salva è Ciccio, che secondo me sta molto più spesso nello studio di Milano da solo e quindi può mettere la temperatura che vuole.
2: Giusto, prenditi il tuo tempo, Ciccio.
1: Sì, lo fa.
2: Take your time. RDS.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Hunt, Take Your Time su RDS. Tu sei Renzo Di Falco, e io sono Mauro Casciari. Tu sei Andrea Severini, di là in regia, splendido, sempre in forma, molto fresco. E
1: sì, lui sfida il caldo e non gliene frega, ha fatto mezzo giro d'Italia in bicicletta.
0: Sì, ma lui
1: a 40 gradi.
0: È così, lui e Jovanotti si fanno tutta l'Italia in bicicletta con 40 gradi, insomma. E noi ci facciamo il giro delle lancette,
1: sì,
0: e poi ritorniamo con un'ora in cui impareremo tutti qualcosa.
1: E condivideremo queste,
0: sì,
1: nuove cose.
0: Sì, sì, sì, state qua.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: E batte tua anima, batte come non ce n'è.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Ora in redazione RDS salutiamo stavolta Gianluca Gizzi. Ben ritrovato.
8: Buongiorno.
1: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo lunedì.
9: No, un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa. Il messaggio via social congiunto, Meloni, Frederiksen, la Presidente del Consiglio e la Premier danese insieme chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Roma risponde a Berlino, che ha annunciato il via ai respingimenti dei migranti verso Italia e Grecia, paesi di primo ingresso. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Secondo Bruxelles, almeno fino a metà luglio, il nostro paese non aveva ancora rispettato l'accordo UE del 12 giugno. Iran, intesa possibile con gli Stati Uniti anche solo con la riapertura dello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, Trump in questo caso potrebbe rinunciare all'accordo sul nucleare. Cambiamento climatico, secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Roberta Lupi.
10: A livello globale è il terzo anno più caldo di sempre dopo il 2024 e il 2025, 21,62 gradi la temperatura media, riflettendo in parte lo sviluppo del fenomeno El Niño. Quella della superficie dei mari pari a 20,96 gradi a luglio, la più calda in assoluto. Altro record, il mese scorso, il secondo luglio più caldo a livello mondiale, a pari merito con quello del 2024. L'estensione del ghiaccio marino artico e antartico tra le più basse, con una copertura inferiore alla media. Superiori invece i livelli di siccità, principalmente associati a temperature estreme e incendi boschivi eccezionali, con le portate dei fiumi estremamente basse e ripercussioni su molteplici settori.
9: In Italia oggi bollino rosso in 19 città per le alte temperature, allerta gialla per temporali in Calabria. Europei di nuoto a Parigi, in finale Alberto Razzetti con il terzo tempo nei 400 stile e le staffette maschile e femminile 4x200 stile vanno in semifinale. Sara Conti, Emma Menicucci, Thomas Ciaccon, Nicola Martinenghi e Simone Cerasuolo. Questa è RDS.
0: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore sempre su un palco, Renzo Di Falco! Bella

0: prima, ma quale palco? Che noi siamo in diretta in televisione in questo momento, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, ma c'è anche il modo di raggiungerci attraverso l'app, quella super, quella nuova, bellissima, attraverso l'FM, il DAB, il nostro sito rds.it, i digital assistant, eccetera.
1: Se siete a Roma, via Pierluigi Piccio 55.
0: Sì. Pier Ruggero, veramente.
1: Pier Ruggero, Pierluigi è il cugino.
0: Adesso ci vengono a cercare.
1: Sì, Pierluigi è un'altra radio che salutiamo comunque.
0: Vabbè, state con noi, sequenza mixata.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

Rilassalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Che sound, che freschezza. Bruno Mars a chiudere questa sequenza mixata da Ricky Battini, che saluto.
1: Salutiamo.
0: Una grande firma di RDS. Ma devo fare un annuncio importante, amici. Sì, saluti cari da Mauro Casciari, però oggi 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, buon onomastico a Renzo di Falco.
1: Salutiamo anche gli ascoltatori che mi stanno appunto facendo gli auguri.
0: E soprattutto la notte delle stelle cadenti, e la nostra stella di giorno e di notte è Francesco Cadente.
1: Che è arrivato al posto di Severini e ci farà compagnia nelle prossime ore. Tante cose abbiamo imparato negli ultimi giorni, e in particolare, insomma, vogliamo focalizzarci sulle novità che vanno condivise quando si parla di arricchimento proprio della vita personale, no?
0: Sì, fra poco su RDS arriva il momento "Questa mattina ho imparato che..."

0: Spagna, attivo o sdraiato?
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
9: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
10: Gare in tutta la regione,
9: impianti nuovi, migliaia di volontari.
10: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
10: Abbracciamo il futuro.
9: Scopri i giochi su da2026.com.
11: 12:19, buona estate Italia, stiamo insieme fino alle 13, il Casciari, il Piva, il Cadente, fra poco impariamo qualcosa.

0: Melodie su RDS, Pensare Male, che grande successo. Era il 2019, per dirvi come passa il tempo.
1: Sono passati già 7 anni,
0: vuoi
1: dire?
0: Eh sì, sì, no, come vabbè, ci diverte.
1: Sì. Allora, che cosa abbiamo imparato stamattina io e te, Mauro Casciari?
0: Inizio io?
1: Sì.
0: Questa mattina ho imparato che quando mi faccio la barba con la lametta, cioè quasi sempre, non devo pensare ad altro.
1: Perché se ti distrai.
0: È successo anche stamattina che mi sono messo a pensare, ma non so neanche a che. Sai quando fai le cose in automatico? Oh, mi sono tagliata qua, sotto, su il naso, quello sotto.
1: Diciamo che se non l'avessi detto non ce ne saremmo accorti.
0: Ho capito,
1: nel senso, il nostro regista non vuole nemmeno zoomare su di te.
0: Sì,
1: però
0: è stato 7 ore fa, te ne accorgi subito, metti dopo barba. Ecco, però ho imparato che, ripeto, quando fai la barba devi pensare a farti la barba, a meno che non sia col rasoio elettrico, che è più facile.
1: Oppure vai dal barbiere e tu puoi pensare a tutto quello che vuoi e fa lui.
0: Giusto.
1: Cosa che spesso utilizzo. E, insomma, allora,

0: Questa mattina ho imparato che non devo fare più colazione a casa presto, se poi durante il tragitto dico ma sì, mi fermo al bar e poi al bar non prendo solo il caffè ma magari pure il cornetto e quindi faccio una seconda colazione che non dovrei.
1: Bravo. Queste sono le cose molto basilari che abbiamo imparato noi questa mattina. Ma chissà le 12 e 27 di questo lunedì 10 agosto cosa vi lascia questa prima tranche della giornata?
0: Questa prima?
1: Tranche, perché io sono anche francese.
0: Sì,
1: può
0: sì.
1: essere anche semplicemente una parola che avete imparato, a fare qualcosa avrete imparato.
0: Oppure delle tante cose che vi abbiamo raccontato avete imparato, no?
1: Giusto, cose che magari non sapevate, quindi un messaggio vocale al 388-22-38822 che inizi con
0: questa mattina ho imparato che punti puntini.
1: Ecco, io adesso imparo che la nuova di Olivia Dean si chiama Baby Steps, i passi di un pimpo, una pimpa dolce.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente.

tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: Mauro Casciari, ti adoro. Sei uno dei pochi che non violenta la lingua francese. Daniela da Genova.
1: Ah, perché ho detto tronche. Ma io, come poi noi rispondiamo anche privatamente,
2: sì, certo, vero.
1: Come ti ho scritto, io ho i parenti in Alsazia, Issenheim, Cassiary, e che poi hanno la casa a Monton.
2: Ah, si chiama Cassiary.
1: Cassiary, che è
2: Cassiary.
1: Moro Cassiary. Che poi hanno la casa a Monton, a Mentone, quindi proprio. Per cui ho fatto francese alle medie. Insomma, posso dire che sono poliglotta e un po' no.
2: Dimmi 1990 in francese.
1: 1990.
2: Oh, bravo! 1904 volte 20 più 10.
1: Sì, 90 per dire 90.
2: Vedi,
1: sì,
2: che ne sappiamo un pochino.
1: Parble. Senti, però sono riuscito a sbagliare. Prima ho detto Piva, Paolo Piva, invece di Renzo Di Falco.
2: Ecco,
1: problemi con l'italiano.
2: Con l'italiano. Allora, che cosa avete imparato stamattina?
3: Ciao ragazzi, questa mattina ho imparato che è meglio che la macchina la carico io per le vacanze, così non sento quel rompiscatole di mio marito. Ciao Cristina da Busto.
1: Senti, Cristina da Busto, ma siamo sicuri che poi tuo marito, una volta caricata, non dica e però?
2: E poi attenzione, caricare dal punto di vista dell'elettricità, dell'energia,
1: no.
2: Caricare di valigie per la partenza.
1: Io proprio capisco caricare di valigie.
2: Beh, allora è meglio che lo fai tu.

0: Sì,
1: tuo marito almeno è sollevato di questa cosa.
0: Cioè, tu sollevi le valigie e lui è sollevato. Senti, cosa avete imparato questa mattina? 38822 38822, messaggi vocali che inizino con
1: questa mattina ho imparato che

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa mattina ho imparato che deve iniziare così il vostro messaggio che ci racconta cosa avete imparato oggi.

0: Mr. Probs con Waves, tra i grandi successi di RDS 12:47 di questo lunedì 10 agosto, con Mauro, con Renzo e con il nostro Francesco Cadente in regia.
1: E ogni mattina impariamo qualcosa ed è il momento di questa mattina ho imparato che...
2: Ciao,

0: Io questa mattina ho imparato a contare fino a 10 prima di dire a mia figlia che sarei andata a prenderla in stazione, perché sono partita circa un'ora e mezza fa per fare 40 minuti di strada e sono completamente ferma, bloccata e non c'è verso di muovermi. Quindi le ho detto di prendere il pullman. Ciao!
1: Vedi, tu stazioni e con te c'è la stazione radio RDS.
2: Vabbè, questa è l'unica nota positiva del traffico, di stare nel traffico.
3: Ciao RDS, ciao. Sono Giorgia da Trieste. Stamattina ho imparato che forse dopo 3 maratone e tante 21 chilometri sarebbe il caso di fermarsi, vista la fascite plantare bilaterale. Aia. Ciao a tutti!
2: Ciao!
1: Posso dare un consiglio?
2: Sì.
1: Da runner, anch'io ho fatto 5 maratone e tantissime, ho avuto la fascite plantare. Io ho risolto provando di tutto. Alla fine con le onde circolari ci sono due tipi, una delle due hanno funzionato dopo 2 settimane a posto.
4: Bene.
2: Quindi i nostri ascoltatori hanno imparato da Mauro Casciari qualcosa sulla fascite e come trattarla.
5: Sì. Ciao RDS, sono Samuele.
2: Ciao.
4: E Lara.
5: Da Catania e questa mattina abbiamo imparato che non dobbiamo mettere il telefono sotto carica con il power bank, perché adesso abbiamo il telefono scarico e power bank scarico e siamo in viaggio senza Google Maps.
2: Avete
5: grazie,
2: ragione.
5: Una buona giornata e buon divertimento.
2: Grazie a voi, buon viaggio. È vero, anch'io penso questo riguardo il power bank, c'è un rapporto molto complesso.
6: Ciao RDS, Carlo. Ciao. Da Lecce. Stamattina ho imparato che portarsi appresso bambini più piccoli di 14 anni a fare shopping è una grande rottura di scatole.
2: Sì.
1: Allora, ho un'idea. Li metti in saldo, ok? Tu li poggi su un carrello con un cartello meno 50%, vedrai che te li comprano in un centro commerciale all'istante.
2: Giusto. Poi.
7: Ciao ragazzi, io stamattina ho imparato che la mia macchina ha la cinghia di distribuzione e non la catena e che la devo cambiare prima dei 150.000 chilometri, altrimenti sono guai.
1: La cinghia, non la macchina, devi cambiare. Sì. E io l'ho fatto a 200.000.
2: Quindi ti è andata bene tutto sommato.
8: Questa mattina ho imparato che senza RDS la giornata in ufficio da solo non passa mai. Ciao e grazie per la compagnia.
2: Grazie a te, questo ci piace. Questi sono i messaggi che ci piace sentire.
1: Sì, perché noi siamo con voi di giorno, di notte, anche quando siete al bagno. Voi guardatevi le spalle, c'è Renzo Di Falco che vi controlla.
2: Ma che sei matto? Ma no, non dire questo. Che immagine stai dando? Scusa.
1: Vabbè, ci sto io, Mauro Casciari.
2: Sono uno stalker.
1: Vogliamo essere sempre al vostro fianco.
2: Sempre,
1: al
2: vostro fianco mi piace.
1: Vi guardiamo, sappiamo dove abiti.
2: Ecco.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: su RDS Another Love. Siamo arrivati ai saluti, caro Mauro. Quante cose abbiamo fatto stamattina? Quante ne abbiamo imparate?
1: Sì, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore sempre sul palco, Renzo Di Falco.
0: Ma quale palco? Dov'è sto palco? Io non lo
1: Renzo,
0: vedo.
1: Per... c'è la rima con talco, borotalco, maniscalco. Tu capisci che maniscalco era più complicato?
0: Allora, faccio una cosa. Oggi cerco tutti le finali in alco, domani
1: le utilizziamo. Ma l'ho cercato, c'è poco, c'è borotalco.
2: Cioè, mi messo in difficoltà un Mauro Casciari, che trova le rime per tutti.
1: Guarda, Roberta Fiore, che porta il buon umore. Ok. E poi, eccolo, il bikini Claudio Guerrini.
3: Ah, che bello. In realtà sono in pantaloncini, ma va bene lo stesso.
2: Però, potete vederlo su 265 del digitale terrestre.
3: Guarda, stavo solo per dirvi a proposito di Tiesto, dico, ma hai letto tutti i suoi libri? Tu li hai letti, Mauro?
1: I libri di Tiesto.
3: I libri di Tiesto. Cioè,
0: allora, ma quelle pagine?
3: L'hai già detto 700 volte.
1: No, queste sono le 4 ore che vi aspetto. Ah, sì, con gli ascoltatori.
2: 4 ore, tu cioè, la coppia per tutta la settimana, Claudio Guerrini, Roberta Fiore.
3: Di minchiate senza alcuna interruzione pubblicitaria.
0: Sì, beh, quello.
2: L'estate è concesso anche questo, dai.
0: Bene, ragazzi, noi vi salutiamo. Grazie a Francesco Gardenti per la regia.
1: Torniamo domattina.

0: Ciao, di nome,
1: giusto,
0: non dimenticarlo. Ciao. 7 su 7 con voi, amici. Yeppa!
2: E ciao, Mauro. Ciao. Wow. Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: scrivono Giorgia Meloni e Mette Frederiksen sui social. Unite per difendere l'Europa, serve più rigore, aggiungono la nostra Presidente del Consiglio e la Premier danese, e chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Sugli annunciati respingimenti di migranti da parte di Berlino verso Italia e Grecia, paesi di primo ingresso, il Viminale replica: nessuno da riprendere. La Germania chiede l'attuazione del cosiddetto patto UE di Dublino, in vigore dal 12 giugno. Il conflitto russo-ucraino, Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Intanto proseguono gli attacchi reciproci, raid russi su Kiev, Sumy, Odessa e Kharkiv, 5 le vittime. Le regioni di Belgorod e Tartstan nel mirino degli ucraini, 13 i morti. La cronaca da noi: rissa fuori dalla discoteca nel Cosentino, muore l'addetto alla sicurezza del locale, 34 anni, si è sentito male dopo il rientro a casa. In provincia di Chieti, un 50enne in gravi condizioni per un pugno era intervenuto in difesa del figlio durante una lite, identificato un 19enne. Crescono i consumi degli italiani, quest'anno verrà superato il record del 2007, previsioni di Confcommercio in una ricerca sugli ultimi 30 anni. Cambiano le abitudini, si spende di più per tecnologia e tempo libero, meno per alimentari e casa. Lo sport ora, Guido De Santis.
1: Europei di nuoto a Parigi, in finale Simona Quadarella negli 800 col miglior tempo, Alberto Razzetti con il terzo nei 400 stile, e le staffette maschile e femminile 4x200 stile libero. Vanno in semifinale Sara Curtis, Emma Menicucci nei 100 stile, Thomas Cecon, Lorenzo Gargani nei 50 farfalla, Niccolò Martinenghi, Simone Cerasuolo 100 rana, Federica Toma e Alessia Bianchi nei 200 d'orso. Iniziati anche gli europei di atletica leggera a Birmingham. Negli 800 passano il turno Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici. La nazionale italiana gareggia con un segno di lutto sulla maglia in ricordo di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 60, scomparso nella giornata di ieri a 87 anni. Chiusi i mondiali di Eugene, Stati Uniti, Italia terza nel medagliere dietro agli americani e al Kenya. Questa è RDS.
2: Inizia oggi una settimana che si chiama su RDS proprio così, una settimana con Roberta Fiore, puntata 1, saranno 7 puntate.
3: È un esperimento sociale.
2: È una serie di 7 puntate, si chiama una settimana con Roberta Fiore.
3: È una settimana con Claudio Guerrini, comunque potremmo vederla anche dal lato opposto.
2: Diciamo che più o meno verso questi orari sono più abituati. Quindi
3: ma in coppia con me magari diventi qualcun altro, che ne sai, escono fuori le parti peggiori o migliori di te.
2: Escono fuori le parti intime, pensavo dicessi, ma spero che non sia così, più che altro per gli spettatori. Pensa che la regia della prima puntata di una settimana con Roberta Fiore è di Francesco Cadente.
4: Ciao.
3: Pensa quanto siamo fortunati.
2: Dici?
3: E fortunati anche chi ci ascolta.
2: Devi aspettare la fine per dire.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Olivia Rodrigo
1: featuring Guerrini,
0: featuring Claudio Guerrini, ormai ti manca solo più cantare, suoni, fai lo speaker, sei, mi sei presentatore, mi sei attore, fai tutto.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, so fare tutto.
0: Sai anche cantare, quindi.
1: Non so cucinare, non so stirare e non so far di conto, come diceva una volta.
0: Non sai far di conto?
1: No, poco, pochissimo.
0: Non sai
1: pochissimo.
0: Fare i conti praticamente.
1: Esatto, esatto. Allora, la beauty coreana, tu sei una che ovviamente sta molto attenta all'estetica, no?
0: Ore e ore a fare skin care.
1: Skin care, perfetto. Ma tu sei, ma arrivi agli eccessi coreani, perché c'è la beauty coreana, sta diventando una cosa pazzesca. Ci sono 4 rituali nuovi che arrivano come moda dalla Corea, non so se tu già li hai attuati, magari sono io che sto indietro.
0: Ero assolutamente ironica, non me ne frega molto.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: cioè tu sei così naturale?
0: Sì, sì. Io metto veramente la crema idratante, poche altre, mi proteggo dal sole, ci faccio attenzione, certo. Metto la crema dopo la doccia, ma non seguo molto le mode skin care, ecco.
1: Fantastico. Allora, chissà se hai mai usato la Ioso G-Meal, che prevede che ci si faccia sotterrare in una vasca piena di crusca di riso.
2: Ah, ma certo, ma certo.
1: Segatura di legno e un po' di erbe che fermentano e generano calore.
0: Sale e pepe lo mettiamo?
1: Non lo so, si è ricoperti fino al collo per un quarto d'ora e praticamente dice che c'è una sensazione di leggerezza e anche un calo di peso addirittura. Con
0: addirittura
1: tutta,
0: si tutta può dimagrire. Quindi come dire, il passo successivo all'immersione nella vasca piena di ghiaccio.
1: Secondo me sì, siamo da quelle parti lì. Okay. I filler li usi tu, i filler?
0: I filler, sì, un po' di filler lo faccio. Faccio la biorivitalizzazione, però quello si fa da esperti e da gente che.
1: Beh, certo, è ovvio. Beh, ma anche questo, parliamo di esperti. Loro fanno i filler che donano orecchie da elfo. Cioè, questa cosa meravigliosa, veramente. Cioè, praticamente inseriscono sta cosa dietro le orecchie e il filler le spinge in fuori, direttamente le iniettano nella cartilagine.
0: Ma che male.
1: E quindi viene fuori un orecchio alla elfo che pare che in Corea vada molto bene. Un po' sporgente, il contrario, noi le appiattiamo.
0: Tu saresti attratto da una donna con le orecchie d'elfo?
1: Beh, dipende come tutto il resto, insomma.
0: Vabbè, però anche solo per le orecchie potrebbe valerne la pena.
1: Guarda, non andrei avanti già dopo 10 minuti.
3: Vecchia carcassa di un guerrino.
1: Ecco, non andrei avanti sulle orecchie e le donne, diciamo così.
0: No, però sull'estetica così, in generale c'è anche chi si fa la lingua biforcuta, non
1: sì,
0: so
1: è
0: se
1: vero, sì, sì, sì, certo che lo so.
0: Sono cose bizzarrie.
1: No, ecco, quella non mi piacerebbe. Mi piace molto invece il piercing sulla lingua, quello mi piace molto.
0: L'hai poi avuto?
1: No, mi piace molto in una donna, cioè baciare
0: una donna col
1: sì, sì, bellissimo, molto divertente.
0: No, non andiamo più nei.
1: Poi c'è il bagno di vapore per le parti intime. L'hai mai fatto il bagno di vapore?
0: No, l'unico bagno di vapore faccio la il bagno turco.
1: No, quello è un bagno turco, ma nelle zone turche, capito?
0: Ma il vapore comunque, il bagno turco è il principale elemento.
1: Allevia i dolori e aiuta a guarire eventuali infezioni.
0: Questo
1: e dona un effetto rilassante. Dice: ah, come c'ho. Sta cosa
0: come
1: tutta rilassata. E l'ultimo è il treatment stacking, che prevede di sottoporsi fino a 10 trattamenti estetici nel corso della stessa giornata. Cioè tu prenoti una giornata in un posto e tu è in sequenza mixata.
0: Che sei Brad Pitt, o Claudio Guerrini, dipende dai gusti.
1: Sì, o Roberta Fiore se sei una donna, insomma. In Corea, insomma, stanno più attenti che noi, insomma, in queste cose. Ero curioso di sapere la tua beauty routine.
0: Ero rimasta ai coreani che hanno questa pelle lucida, bella e curata,
1: vedi?
0: Insomma, per abitudini alimentari piuttosto che abitudini sane quotidiane. Invece hanno raggiunto un livello
1: sì, come altezza, dici, no, beh, se l'hanno superato ormai. E io questo talk lo chiuderei così. RDS. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: agitare Coca-Cola.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. 13:20 di questo lunedì 10 di agosto, agita, agita, qualcosa prima o poi esce. No, nel senso che anche noi abbiamo un regalo, insomma, da mettervi a disposizione, perché se,
0: ma io non ci credo,
1: se agitate bene dentro, ecco, la special bag di RDS possono uscire, insomma, sorprese inaspettate. Non fare il malizioso di turno.
0: Ma io non faccio, io ho riso, ragazzi, io ho riso.
1: Si chiama Quizzappando.

0: agitiamo anche il esattamente qui zappando, agitiamo anche diciamo lo shaker delle domande. Allora sì, la regola è questa: noi vi diamo un indizio vocale adesso,
1: sì,
0: potreste anche non indovinarlo e non capirlo subito, ma allora cosa fare per invece comprendere qual è la possibilità di risposta giusta?
1: Allora, intanto diciamo che c'è una domanda che vi stiamo per fare alla quale dovete rispondere. La domanda la farà Claudio Guerrini. Voi, per farvi aiutare, per andare a cercare l'indizio, dovete scaricare e aggiornare l'app di RDS.
0: Perfetto.
1: Andare sulla sezione qui zappando, dove insomma vi comparirà una pagina in cui dovete grattare per ricevere l'indizio. A quel punto il più veloce di voi dovrà mandare la risposta al 38822 38822.
0: Esatto.
1: Per portarsi a casa la special bag di RDS.
0: Special perché sono tutti gadget nuovi, insomma innovativi di questa estate 2026. Diciamo l'indizio vocale è: mai darle a loro, mai darle a loro. Magari non si capisce, ma se andate sull'app e grattate capirete. 38822 38822 adesso.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: RDS. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su

0: deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polivi-Run Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polivi.it.
2: State rispondendo in 188.000, quindi prevedo sicuramente un vincitore o una vincitrice. Magari più tardi scopriremo chi è e gli regaleremo in, o le regaleremo in diretta i gadget nuovi di RDS.
3: Il volume della tua estate.
4: Il volume della tua estate.
5: Alzalo. Con la sequenza mixata di

0: Gianna Nannini, sei nell'anima. In chiusura di questa sequenza mixata, tra poco Claudio ti riporto in Oriente, perché loro hanno un'abitudine che fino a poco tempo fa noi deridevamo un pochino, ovvero l'abitudine degli ombrellini di carta.
1: Non ci permettiamo di deridere nessuno noi.
0: Che adesso servono a loro a ripararsi dal sole.
1: Certo.
0: E invece adesso ci chiediamo come mai non abbiamo anche noi degli ombrellini o comunque qualcosa che ci aiuti a ripararci dal sole.
1: È vero, fa molto ridere questa notizia, c'è ragione, sì.
0: Tra poco ne parliamo.
1: Avete capito cosa significa il cattura attenzione prima della pubblicità? Proprio questo, cioè darvi quella mezza cosa che uno dice: ma e qual è la risposta finale? Come finisce lì? E no, invece ve lo diciamo tra qualche
0: dovete
1: minuto.
0: Rimanere lì. Siete con...
1: Farite, sì, lo so, farite.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici su

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Il cambiamento climatico sta portando diverse città europee ad avviare grandi trasformazioni urbanistiche. Tra poco ne parliamo qui su RDS.

0: Camminare Arrest, questa è RDS, questo è l'inopinato pomeriggio, diciamo, di questa settimana. Si chiama La settimana con Roberta Fiore.
1: Sì,
0: sì, poi c'è anche Claudio Guerrieri che ogni tanto dice delle parole, ma è pleonastico. Infatti, molta gente, tipo Marco e Sara Dalevigno, ci tengono a dirmi: Claudio, ma non ho capito, quando vai in ferie? Loro non vedono l'ora. Finisco con questa settimana. Questa settimana
1: potresti
0: poi di là.
1: Anche stare qui, a Ferragosto. Piacerà che stai in onda.
0: No, allora no, ma un sacco di mesi che gente, ma quando vai in ferie? Finisco settimana con la Fiore e poi vi giuro non mi sentirete più per un po'.
1: Ma visto che tu non prendi quasi mai il sole, perché ti vedo sempre abbastanza palliduccio, usi il Wagasa per caso?
0: No, il Wagasa non lo uso, se non al giapponese quando devo mangiare.
1: No, Claudio, il Wagasa.
2: Claudio, sei sempre il re dell'infrattata, ci sta poco da fare.
1: Il re dell'infrattato, mi piace. Sì. Il Wagasa, cara Claudio, è l'ombrellino in carta che usano solitamente gli orientali per proteggersi dal sole. Sì. Abitudine che noi spesso, insomma, abbiamo un po' così preso in giro, ma che in realtà forse allo stato attuale delle cose è uno dei pochi dispositivi che ci permette veramente di sopravvivere a queste temperature davvero alte. Diamo due cenni storici. Nasce 2000 anni fa in Cina da artigiani che intrecciavano il bambù e la carta trattata con l'olio, pensa te, dando vita a questo primo parasole della storia per proteggere la pelle dei nobili. E poi da lì si è spostato in Asia fino in Giappone, dove ha trovato la sua massima espressione proprio nel raffinato Wagasa, diventando un simbolo proprio di eleganza e status sociale. Perché parlo di ombrellini? Beh, sicuramente perché

0: è un modo che abbiamo, dicevo, per ripararci dal calore estremo che stiamo vivendo in questi giorni, soprattutto nelle città, ma perché in Europa qualcuno si sta muovendo anche per insomma cercare di avviare delle trasformazioni urbanistiche, piantando più alberi, tendoni per coprire l'asfalto. Qua in Italia diciamo che siamo ancora molto indietro in questo, sotto questo aspetto. Ci sei?
1: Stavo lasciando parlare. Stavo considerando che, insomma, ripararsi dal sole con l'ombrellino, secondo me, no, rappresenta uno dei pochi momenti di salvataggio di questi giorni. Sì. Hai sentito dire che questa frase mi è rimasta in mente, rimpiangeremo questa estate, cioè tutti ci stiamo lamentando, sì, ma nei prossimi 10 sarà ancora peggio.
0: Ne arriveranno di peggiori.
1: Diremo quanto si stava freschi nel 26.
0: Pensa a cosa andremo incontro. Due città, voglio darti due esempi, sì, abbastanza virtuosi, anche se forse a loro volta non sono, insomma, nascondono anche delle criticità. Sì. La prima città è in Romania, dove questa cittadina ha provato un sistema automatico di raffrescamento evaporativo, cioè nebulizzano delle minuscole gocce d'acqua nell'aria, l'evaporazione sottrae calore all'ambiente circostante e quindi si crea una piccola zona in cui la temperatura percepita diventa più sopportabile.
1: Vedi.
0: Oppure a Dubai, dove hanno fatto una strada con la pioggia artificiale.
1: Sì, ho visto.
0: Hai visto?
1: È che cala la temperatura drasticamente.
0: Esatto, quindi tu passi dai 47 gradi fino ai 27 in un attimo e sei completo con queste nuvole ovviamente artificiali che riescono a creare, si chiama Rainy Street, è lunga 1 chilometro e tu arrivi lì, ti fai inondare dalla pioggia che cade, dopo un attimo sei fresco per continuare la tua passeggiata.
1: Sì, però poi se continui ritorni a 47, finito il chilometro.
0: E forse secondo me rinfrescarsi così ripetutamente crea forse, no, ancora più calore, non lo so, ho questa idea, però ce lo dovrebbe dire forse un esperto di biologia.
1: RDS.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: so. D'altra parte, Ozier è il padre di Vizier, questo lo sappiamo tutti da tempo. Non lo sapevi?
1: Non è la giornata del cabaret questa.
0: È famoso. No, non c'è più il cabaret ormai.
1: Non c'è più. L'abbiamo mandato in vacanza anche a lui.
0: Tornerà martedì 8 settembre. Tornerà, penso. Già sappiamo quando.
1: Questa è la tua ultima settimana di onda.
0: Sì, di onda. L'ultima settimana in onda.
1: Di diretta.
0: Esattamente, sì. No, poi vi lascio almeno 3 settimane libere. No, ma state tranquilli, vi ho già detto che poi vi lascerò qualche altro giorno tranquillo in autunno.
1: Cioè, tu vai in vacanza e fai un favore agli ascoltatori.
0: Vedi come
1: stai
0: fanno?
1: Cercando di cavare così.
0: Prima ti dicono quando te ne vai in vacanza, poi Claudio noi vogliamo sempre te. Ragazzi. Allora, per 3 settimane sono libero, mi volete, mi pagate bene, io vengo a casa vostra e vi faccio 3 settimane a casa con voi. Se abitate in una bella zona.
1: Ti devono adottare. 38822 38822 proposte per l'adozione di Claudio Corrì.
0: 3 settimane sono libero.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Torniamo in redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Gizzi, ben ritrovato Gianluca.
3: Buon pomeriggio.
2: Siamo da te per i fatti più importanti di oggi.

0: finale. Un accordo tra Iran e Stati Uniti possibile anche solo con la riapertura dello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. Trump potrebbe accontentarsi della ripresa della navigazione nell'area rinunciando all'intesa sul nucleare. La morsa del caldo in Europa quest'anno, giugno e luglio più caldi di sempre, temperature record per la superficie dei mari. In Italia l'afa non molla la presa, domani 19 le città da bollino rosso saranno 20 dopodomani. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
1: Intelligenza artificiale e incendi boschivi. La tecnologia scende in campo per prevenirli e combatterli. Secondo l'ultimo rapporto del programma europeo Copernicus, l'AI ora è in grado di analizzare immagini satellitari, dati meteo e stato della vegetazione per individuare le aree più a rischio. Gli algoritmi, si legge, riescono anche a stimare dove un incendio potrebbe svilupparsi con maggiore probabilità. Sensori, telecamere e droni permettono di rilevare fumo e fiamme nei primi minuti, quando intervenire è più semplice. Inoltre, analizzando temperatura, vento, siccità e vegetazione, gli algoritmi possono individuare le zone dove è più probabile che il rogo si propaghi rapidamente. E i numeri confermano l'urgenza. Lo scorso anno gli incendi hanno bruciato oltre 1 milione di ettari nel vecchio continente, il dato più alto da quando vengono effettuate queste rilevazioni. RDS Green torna domani alle 13.57.
2: Eh sì, siamo qui, sono le 2 del pomeriggio, di un pomeriggio di pieno agosto, 10 agosto ragazzi, tra poco,
3: quando
2: tra una settimana.
3: Quando mai ti è capitato di lavorare il 10 di agosto?
2: Quasi mai, quasi mai. Perché
3: è un'eccezione amici.
2: Quest'anno sì, arrivo qua, praticamente fino a Ferragosto non mi era mai capitato. E c'è anche chi mi dice prenditi un anno sabbatico.
4: Well, dai Claudio, ma perché non ti prendi un anno sabbatico? Dai, 1 o 2 anni,
2: due,
4: non ti preoccupare di noi.
3: Golden Gap Year si chiama, lo sai? Quando fai l'anno sabbatico tra i 40 e i 60 anni.
2: Va bene, se vuoi, ragazzi, se ci tenete tanto, io parlo con la direzione, con la proprietà e vediamo.
5: No. Sì, vieni a casa mia, c'ho da zappare la terra. E tu

0: Cavana.
1: Bravo, mi piace quando dici Cavana, perché Cavana. Beh, perché quella è una roba sì sudamericana. Attenzione che abbiamo Francesco da Napoli che ha vinto.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Francesco, sei il vincitore. Ciao, di Quizzappando. Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene. Voi?
1: Bene. Perché sei a Napoli e non sei in vacanza in giro per il mondo? Perché?
2: No,
1: perché?
2: Ma io vengo da Napoli, ma adesso siamo a Terni che siamo in vacanza, oggi siamo partiti.
0: A Napoli c'è il mare comunque, non dimentichiamo.
1: Sì, no, però sai, uno che vive a Napoli in vacanza da qualche parte, ma se vuole andare si deve spostare un po'. Allora anche chi vive in Sardegna va mai in vacanza perché c'è il mare.
0: Vabbè,
1: lì.
0: Se sei comunque vicino al mare è più semplice, no?
1: Questo è vero. Però sì. Dove andate? Dove siete diretti?
2: No, adesso siamo in diretti a Perugia da parenti, così per salutarli.
0: Ok, ah, ok. Dal mare all'entroterra, al contrario.
1: Certo, chi c'ha il pane non ha i denti.
2: Abbiamo preso tanto di mare per questo.
0: Bravi. E poi per cercare anche un po' di refrigerio.
1: Guarda, quest'estate secondo me sta meglio chi sta in montagna per viste le temperature in questo
0: prossimo
1: periodo.
0: Prossimo anno Cortina sarà così, pulula di gente.
1: Allora, la risposta di oggi fra è?
2: Perle.
1: Bravo.
0: Bravissimo.
1: Perché io avevo dato l'indizio vocale, avevo detto mai darle a loro.
2: Sì, sì, vedendo la foto sull'app è stato facile.
1: Che hai trovato sull'app? Che foto c'era?
2: I porci.
1: Un maiale, quindi se insomma, ha capito. Francesco è sveglio, ascolta RDS, capito?
0: Ti porti a casa una bella special bag di RDS piena di gadget.
2: C'è,
0: super
2: c'è
0: nuovi per quest'estate.
2: Mio figlio qui con me che stiamo provando da sempre a vincere.
1: Bravi.
2: È contentissimo.
1: Grazie. Salute.
0: Ciao.
1: Come si chiama?
3: Nicolò,
1: un bacio.
0: Ciao,
1: e un abbraccio.
2: C'è anche la piccola Sara.
1: E anche Sara, fantastico, fra tutta la famiglia. Ti auguriamo allora buon agosto, buona estate.
0: Grazie. Ciao Francesco.
2: Grazie,
0: ciao.
1: Bravo,
2: ciao.
1: Bravo, bravo.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Quando torno al mio paese mi piace riascoltare RDS, i vecchi suoni, le nuove canzoni. Mi piace RDS al mio paese.

0: Fabri se lo chiede e non si dà una risposta.
1: Beh, uno dei pezzi più belli per quanto mi riguarda di Fabri Fibra, riascoltato qui alle 14.25 su RDS.
0: Ma non si è deciso, sarebbe stato meglio non incontrarsi o non lasciarsi?
1: Beh, anche lasciare un po' il dubbio a me piace.
0: Sì.
1: Perché ognuno poi si crea nella propria testa la fine della the end of the story.
0: È vero, no, alla fine di questa canzone tu, se hai avuto una storia d'amore appena finita, ti chiedi, ma sarebbe stato meglio non incontrarla o non lasciarla? Ragazzi, sono quelle dicotomie che Fibra ti mette in testa.
2: Non ho capito il gioco.
0: È qui zappando.
1: Dubbi esistenziali. Senti, a proposito di dubbi, ti voglio portare in uno dei ristoranti, insomma, più famosi di Milano.
0: Se paghi tu,
1: vengo. Conoscerai. Io non so se ti posso accompagnare perché non mangio la carne, però in realtà siamo in questo ristorante per parlare di altro. Si chiama Trippa il ristorante.
0: Invece certo, lui rende l'idea.
1: È lo chef Diego Rossi.
0: Sì.
1: Non so se hai sentito parlare, insomma, in questi giorni di questa polemica che si è stata un po' si è diffusa sui social, ha sollevato lui per primo, perché ha deciso di rimuovere dal menù due dei suoi piatti più famosi, che sono il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano. Tu sei allergico ai latticini, io non mangio la carne, quindi secondo me potremmo anche non andarci, però non è tanto questo il senso.
0: Devo fare antipubblicità adesso addirittura. Salutiamo lo chef.
1: Ha voluto togliere questi due piatti dal menù, no, secondo me invece ha fatto una scelta molto intelligente che però è abbastanza divisiva, la gente si sta un po' accapigliando perché
0: addirittura
1: perché lui dice sono stufo di vedere clienti che vengono solo per fotografare questi piatti e metterli, postarli sui social e ordinare sempre la solita senza esplorare tutto il resto.
0: Certo.
1: E lui dice siamo talmente condizionati dai social da vivere un'esperienza ancor prima di averla vissuta davvero, e questa cosa è molto vera. E quindi ha scelto di togliere questi piatti, insomma ha detto che dovremmo cominciare a pensare con le nostre teste, non con quelle degli altri. Qualcuno dice però non è giusto che tolga i piatti principali del ristorante, perché se io vengo in quel posto per mangiare quella determinata cosa, se non la trovo mi sento un po' preso in giro. Io invece dall'altra parte dico che invece potrebbe essere una scelta intelligente, in quanto ti permette di esplorare tutto il resto del menù che solitamente magari non proveresti. E poi comunque nei ristoranti si dovrebbe scegliere quello che più ci piace, non quello che vediamo da Instagram, giusto Claudio?
0: Sì, no, oddio, detto che ognuno mangia quello che vuole, perché quando uno paga è anche giusto che scelga se vuole mangiare sempre quello tutti i giorni.
1: Però se
0: sono affari suoi,
1: se comincia già lo chef a fare una scelta di questo tipo, secondo me evitiamo anche di stare lì a fotografare sempre piatti o andare in quel ristorante perché devo fare la fila, perché voglio assaggiare quel piatto per forza.
0: Certo, beh, c'è il pro e il contro attualmente di ognuna di queste decisioni, perché se quei piatti vanno forte magari tu rischi senza quei piatti di avere meno clientela, però sono questioni, diciamo, personali che noi giustamente vi raccontiamo per trovare lo spunto e chiedervi, ma voi quando andate in un ristorante ci andate sempre per mangiare la stessa cosa, ma soprattutto ci andate per farvi le foto, per fotografare? Io l'altro giorno l'ho fotografato un piatto, lo ammetto,
1: e l'ho postato sui social
0: però me lo sono anche goduto, perché è lo stesso discorso dei viaggi, no? Tu viaggi perché vuoi goderti il panorama
1: o per farlo vedere agli altri
0: o per far vedere che sei stato lì, farti la foto e te ne vai.
1: Che c'è un abisso in mezzo, sono d'accordo. Come la vita sui social che viene continuamente ostentata, no? Vite felici, viaggi, soldi, certo. E poi in realtà è tutta un'altra cosa.
0: Oddio, per qualcuno è vera, per qualcun altro è inventata.
1: Percentuali mi sembra un po' strano che tutte queste persone vivano una vita così felice.
0: Saremmo un paese felice,
1: è
0: molto ricco.
1: Non ci sarebbero le guerre, probabilmente.
0: 388-22, diteci, andate nei ristoranti per farvi le foto o per mangiare veramente? E per mangiare cosa? Le cose che trovate sui social?
1: O vi piace esplorare?
0: O quello vi piace esplorare? Nel frattempo, che ci mandate i messaggi vocali o scritti, noi ci ascoltiamo il nuovo di Cazzei.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Cazzei. Animal.

0: Che grandissimo Guerrini.
1: Grazie.
0: Il nuovo di Cazzei. Ma Cazzei.
1: Avete ragione. Allora io
2: Cazzai.
1: Cazzai, perché è scritto con il finale, ovviamente ai come occhio, no? E Y.
2: Occhi di gatto.
1: Solo che io non dice esattamente Cazzai. Solo che io mi sembrava il passato remoto di un verbo volgare. Non volevo dirlo, capito?
2: Hai tenuto.
1: Io cazzai, tu cazzasti e gli cazzò.
2: A sottolinearlo. E anche il nostro ascoltatore ha colto la tua ironia. Forse
1: no,
2: l'unico.
1: Giustamente,
2: è stato l'unico.
1: Come dice Francesco Cadente, giustamente in barca è un verbo che si usa. No, è il verbo cazzare. È un verbo.
2: Stavamo parlando di ristoranti e del fatto che spesso siamo attirati, no, da qualche piatto che vediamo postato sui social e andiamo in quel ristorante per provare quella pietanza.
1: Sì.
2: Però, insomma, un noto chef ha deciso di non cucinare più i suoi piatti forti super fotografati perché vorrebbe che la gente cominciasse intanto a ragionare con la propria testa e provare ad esplorare il resto del menù. È arrivato un messaggio.
3: Ciao, sì, anch'io faccio le foto.
1: Vedi?
3: L'altro giorno sono andato in un ristorante a mangiare con mia moglie, sono andato in bagno, ho fatto le foto delle piastrelle perché dobbiamo rifare il bagno. Erano così carini.
1: Perfetto. Lui fotografa anche le piastrelle, capito?
2: Vabbè, poi all'occorrenza potrebbero essere meglio dei piatti, probabilmente. Pietanze.
1: Esatto, a volte sì. Fateci sapere, insomma, se andate in giro per ristoranti a fotografare oppure a mangiare e gustare senza pensare troppo ai social. E poi, anche se, insomma, vi riferite ai social per scegliere le vostre pietanze preferite, 38822, 38822, c'è poca pubblicità e poi si ritorna con.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Siete attratti dai piatti postati sui social? Andate in un ristorante per il piacere di esplorare il menù. 38822 38822.

0: Moving to the Sun, uno dei pezzi di questa estate 2026 alle 14.45. Quanto lo stai suonando questo brano?
1: Beh, ovunque, tu,
0: nei
1: beh,
0: tuoi DJ set.
1: Beh, in tutti noi che mettiamo i dischi, sì. Anche tu, immagino, chiunque credo sì, questa sì, estate sì, sì. Che metta più house, che metta più commerciale, che metta più vecchia, che metta più nuova.
0: Questa la comprende.
1: Bene o male, secondo me è difficile che riesci a fare un set senza metterla.
0: Scalda la pista.
1: Anzi, uno show, come mi dice il mio amico Bob, sempre.
0: Bob
1: non li chiama set, li chiama show. I nostri sono DJ show. Va
0: DJ
1: bene.
0: Show.
1: Allora, voi postate nei ristoranti, pensate più alle foto, pensate più a mangiare, a cosa pensate, cosa fate, perché? Ditecelo.
2: Ciao,
1: prego.
2: Io purtroppo fotografo tutto perché sono smemorina.
1: Ah.
2: Purtroppo non ricordo poi cosa ho mangiato, qual era il ristorante, come si chiamava, non ricordo nulla, smemorina, fotografo, ogni tanto posto anche, ma fotografo soprattutto.
1: Cioè lei si vuole ricordare che so, l'anno dopo ti ricordi?
0: Siamo stati a mangiare in quel posto, gli ho mangiato quello,
1: quell'osso buco mangiato in quel
0: però comunque fotografa cose che mangia che le sono piaciute, ecco, non è che è andata, non va nei ristoranti perché vede foto postate da altre persone.
1: C'è un amico tuo, Robby, c'è un amico che dice ciao Claudio, ciao Roberta, io al posto dei piatti fotografo le belle cameriere. Che sto periodo, insomma, ti sono simpatici, quelli fotografano.
0: Non apriamo questo file.
1: A sorpresa le ragazze, poverina. Robby, poi magari lo diremo oppure no.
0: Magari lo racconteremo, sentiamo anche magari un po' come la pensano i nostri ascoltatori.
1: Chissà,
0: ma andiamo
1: chissà.
0: Avanti.
1: Prego, prego. Argomento.
3: Sono Sabrina da Pavia.
1: Prego.
3: Allora, io ai ristoranti non ci vado perché per me costano troppo.
1: Aia.
3: Andrei fuori budget. Vado in pizzeria, però pizzeria la pizza me la mangio e non la posto sicuramente sui social.
1: Brava.
3: Me la mangio bene, bene, bene perché io la mangerei. Ne mangerei una al giorno?
1: Certo.
0: Buoni italiani, amiamo la pizza anche perché la sappiamo fare bene.
1: Perché se te la godi veramente, quasi quasi, secondo me, mi viene di dire, ti dimentichi di postarla. Cioè, quando arriva sto piatto, dici, Madonna, e c'hai fame, c'hai voglia di mangiare. Non stai a pensare, aspetta, prima, perché sai, perché la foto poi va fatta prima di scomporre il piatto.
0: Sì. Dipende quanto affamato arrivi davanti al piatto.
1: Secondo me dipende molto anche da quello, bravo. Perché se arrivi e mangi tipo Totò e Peppino alla grande abbuffata, quelle cose là.
0: Con le mani.
1: Esatto, con le mani, con le mani. Prego, prego.
4: Io vado. Ristoranti per mangiare, anche perché non ho i social, quindi le foto non le faccio sicuramente. Però ogni volta che vado nei ristoranti mangio sempre diciamo la solita cosa, quindi io mangio sempre, se vado al ristorante di pesce, antipasto caldo e freddo, e se vado nei ristoranti di carne di solito prendo sempre antipasti perché a me piace stuzzicare un po' di tutto.
1: A lui piace l'antipasto, cioè fare tutto quel mix che si fa all'inizio.
0: Sai che anch'io ogni tanto preferisco prendere due antipasti piuttosto che un primo o un secondo, ecco, è un'abitudine che spesso mi accompagna.
5: Ma fammi mangiare, ma che me frega.
1: Certo, no, però se mangi tanti antipasti poi appunto c'è poco spazio per mangiare il resto, perché quei belli antipasti che ti arrivano misti,
0: esatto,
1: ci mangi pure un po' di pane e è finito. Poi
0: se sono poi non troppo abbondanti ti danno la possibilità di provarne due o tre e che fungono da pasto completo invece che prendere un antipasto un secondo, come no siamo abituati ad ordinare canonicamente.
1: Brava, poi se fungono siamo a posto. 388 22 388 22, se avete ancora qualcosa da dire, bene, se no tranquilli, ci sentiamo Gali, ma senza problemi, tanto suona meglio.
6: RDS insieme a te,
7: RDS insieme a te,
6: ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Ma chi è che dice che questo disco sarebbe un disco generato con l'AI, con l'intelligenza artificiale? Lo dicono, Giselle.
1: Lo dicono
0: molte persone. Dice, ma secondo noi è un pezzo un po' artificial.
1: Torniamo un po' all'argomento di quanto è difficile, no, scindere qualcosa creato dall'intelligenza artificiale e cosa dalla mano umana.
0: Esattamente. Vabbè, vecchia storia. Ma chiudiamo l'argomento di oggi, di quest'ora qui, sull'andare nei ristoranti solo per postare oppure solo per mangiare. Lei non ha dubbi.
2: Ciao ragazzi, io vado nei ristoranti e mi diverto tantissimo a fare le foto perché ho un hobby dopo, quello di scrivere le recensioni su Google. E è una cosa che mi piace tanto, mi diverte tanto, mi stimola andare appunto nei ristoranti e provare sempre nuovi piatti.
0: Hai capito?
1: Ecco, vedi, allora io devo dire che da un po' di tempo non guardo più le recensioni, cioè nel senso, sì, è vero che per scegliere un ristorante magari guardo le foto, il sito,
0: certo,
1: però non mi fido più tanto delle recensioni.
0: Beh, bisogna saperle leggere, intanto vedere quando sono tante e poi cercare di smussare le peggiori e le migliori e capire qual è un po' la media.
1: Allora, devo dire che negli ultimi
0: tempi io non sbaglio mai.
1: Vedi, negli ultimi tempi so che è stato messo un filtro, c'è un tipo di controllo, insomma, sono cambiate un po' le cose, però io quando, cioè, se c'è qualcosa che mi attira al di là delle recensioni, io comunque quel ristorante lo voglio provare, quindi
0: certo,
1: anche le recensioni secondo me possono essere evitate,
0: sì, perché a volte sono pilotate eccetera, però devo dire che finora mi è andata sempre bene. Per esempio oggi ho voluto fare il programma con la Fiore perché ho visto che la Fiore su internet ha ottime recensioni.
1: Vado forte?
0: Sì, fortissimo.
1: Ma che bello.

0: me mi piace Alfa insieme a Manu Chao. 14:57 siete su RDS con Claudio Guerrini, Roberta Fiore. Insomma, si è conclusa già questa seconda ora. Quando ci si diverte, caro Guerrini, il tempo vola.
1: Sì, noi adesso ci interrompiamo un attimo per le news. Ci sono, come avete sentito oggi, delle novità anche clamorose che riguardano la politica e la cronaca italiana. Dopodiché torniamo e faremo un'altra ora interattiva, insomma, giusto per tenerci in contatto. Poi adesso arrivano le 3, che è l'orario mio canonico, quindi mi sento quasi in forma. Amici.
0: Per la pennichella, sì.
1: No, no, per il programma.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen.

0: fatti più importanti di oggi. Per noi c'è Guido Santis.
1: Buon pomeriggio, ciao Roberta. Una forte scossa di terremoto ha colpito la Colombia, magnitudo 7.4, avvertita anche in altri paesi dell'America Latina, da Panama fino a Quito in Ecuador. Epicentro una profondità di circa 100 km, crolli e feriti nel dipartimento di Chocó. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato e portato in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante, ricercato il suo factotum camerunense che ha già lasciato l'Italia. Vacanze e prenotazioni online, il Codacons lancia l'allarme case fantasma. A RDS l'avvocato dell'associazione Vincenzo Rienzi mette in guardia.
2: Verificare le recensioni dei portali dove si vanno a effettuare le prenotazioni, non pagare un centesimo prima, quindi non pagare nessun acconto, nessun anticipo quando è possibile, perché questo quantomeno vi mette al sicuro nel caso in cui doveste poi essere soggetti a una truffa. Ma soprattutto non affidarsi a siti che vi propongono la villa dei vostri sogni a prezzi stracciati.
1: I mercati, i prezzi del petrolio balzati di quasi il 2% sulle incertezze riguardo lo stretto di Hormuz. Wall Street apre debole, indice Dow Jones meno 0,03%. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
3: Al via gli europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra, nuovo infortunio muscolare per Mattia Furlani, il campione del mondo in carica nel lungo, costretto al ritiro dopo il primo salto. La pattuglia azzurra si consola con Francesco Inzoli in finale con la miglior misura della qualificazione. Leonardo Fabbri con un 21,29 nella finale del peso con Ponzio e Weyer. Prima giornata degli europei di nuoto a Parigi, in finale Simona Quadarella negli 800 col miglior tempo, Alberto Razzetti con il terzo crono nei 400 stile e le staffette maschile e femminile 4x200 stile. Il calcio, il Parma comunica di aver preso a titolo definitivo l'attaccante Ayman Zouin, 19enne italo-marocchino cresciuto nell'Inter. Al Napoli dopo buongiorno si ferma anche Marianucci, ora è emergenza difesa per la squadra allenata da Allegri. L'ondata di sfiducia nei confronti del presidente della Federazione Mondiale Infantino, lettera aperta congiunta firmata dai presidenti delle confederazioni di Europa, Asia e Centro Nord America e un primo giro di colloqui esplorativi sulla possibilità di organizzare competizioni alternative a quelle della FIFA. Questa è RDS.
4: C'è ancora un'ora da passare insieme, questo è quello che oggi il convento vi serve, diciamo, sul vostro desco, ecco.
0: E noi che facciamo? Se ce lo serve ce lo prendiamo, speriamo certo, sia così noi, anche per chi ci ascolta.
4: Sì, noi in teoria dovremmo servire, loro sono serviti, capito? Noi siamo al loro servizio.
0: Ma c'è sempre qualcuno che serve a noi poi, quindi è una ruota che gira.
4: Ma in teoria dovrebbe essere Andrea Severini a servire noi, ma siccome lui è il capo dei capi, lui si limita così dall'alto a guardare.
0: Intanto lo salutiamo.
4: Sì, oggi mi ha pure chiamato, temeva che non venissi, penso.
0: Fai sempre arrabbiare le persone.
5: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: È terminata un'altra sequenza mixata, l'ultima per quanto ci riguarda oggi, perché ce n'è una all'ora, quindi questo era certamente l'ultimo momento mixato del nostro quartetto di ore di oggi.
1: Eh sì, lunedì 10 di agosto, stasera insomma sarà la notte di San Lorenzo, ma di questo forse parleremo o forse no, chi lo sa. Tra poco invece ti porto sui banchi di scuola, anche se è un po' presto, però secondo me ci sono cose sulle quali dovremmo porre un po' più di attenzione.
0: E poniamolo.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app
4: RTS.
2: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: Le riforme scolastiche degli ultimi anni stanno riducendo le ore dedicate all'umanistica. Tra poco ne parliamo, approfondiamo un po'.

0: Eccoci qua a parlare di scienze umanistiche, di materie umanistiche con la Fiore. Poi anch'io più tardi ho da dire una cosa sulla scuola, quindi questa è tutta un'ora dedicata agli studenti, diciamo.
1: Vedi,
0: così.
1: Neanche a metterci d'accordo. Allora,
0: gli rompiamo le balle pure agosto che stanno fermi,
1: però
0: tranquilli.
1: Bisogna pensare a determinate cose, certo. Perché la scuola poi ci forma a diventare i cittadini e le persone del futuro. E ho letto, sì, che in Italia e nel resto d'Europa, insomma, le riforme scolastiche degli ultimi anni stanno proprio riducendo le ore dedicate a lettere, storia, filosofia e latino. Il principio guida è quello che serve più competenza digitale, ma il problema insomma di questo ragionamento è proprio la premessa che è sbagliata, che la scuola serva solo a prepararsi per un lavoro. Ma la filosofia è vero che probabilmente non insegna a darsi risposte, però insegna a farsi le giuste domande, sei d'accordo?
0: Ok, io amo la filosofia, cioè becchi la materia che io ho sempre più amato e nella quale tra l'altro sono stato anche rimandato un anno, incredibilmente.
1: Vedi,
0: pur essendo
1: filosofia
0: la mia preferita. Io ho letto tutto in filosofia, dai presocratici fino insomma al Novecento, quindi sì, sono
1: molto
0: a favore
1: preparato
0: della filosofia. No, preparato, sì, sono a favore della filosofia.
1: La letteratura anche, per esempio, allena l'empatia, cioè la capacità concreta proprio di leggere le emozioni degli altri. La storia ci permette di riconoscere nel presente gli stessi schemi del passato e a volte magari errori da non ripetere. Il paradosso è che viviamo proprio in un momento in cui queste competenze sarebbero più necessarie che mai, eppure stiamo andando nella direzione opposta. Le materie umanistiche non danno competenze immediatamente spendibili, questo è vero, ma danno qualcosa forse di più difficile da misurare, ma molto più difficile da sostituire, ovvero la capacità proprio di stare al mondo come cittadini a 360 gradi.
0: Beh sì, certo, è chiaro che si va adesso verso i lavori più pratici, no? Verso i licei stanno diventando sempre più qualcosa di, come posso dire, di astratto, no? Invece le scuole concrete, quelle che ti insegnano a fare qualcosa, quando esci c'è un lavoro. Però io per esempio ho tutto umanistico, ho fatto il classico, ecco, naturalmente, ho fatto giurisprudenza, tutte cose che non mi sono servite a niente, però se sono diventato lo straordinario comunicatore che sono, lo devo anche ai miei studi.
1: È vero, io invece sono l'esatto opposto esempio, perché io invece arrivo da una facoltà scientifica, io ho studiato anche facoltà scientifica, cioè ho studiato le superiori, insomma esco da un tecnico informatico, poi mi sono approcciata a scienze infermieristiche, quindi tutto ciò che è tecnico, che per carità mi ha dato nell'immediato un lavoro, però poi ho dovuto recuperare perché mi sono appassionata invece in un secondo momento, anche perché sono sempre state scelte dettate da un'urgenza magari della famiglia, della vicina, della scuola vicino casa, tutte cose che purtroppo in età giovane poi non puoi decidere con grossa coscienza, quindi lo fa qualcun altro per te. E un po' mi è dispiaciuto non percorrere appunto un percorso di studi umanistico, però devo dire che poi con gli anni invece mi ci sono avvicinato. Ovviamente non posso sapere la filosofia a livelli della tua, però ecco, qualche piccola nozione posso dire di saperla.
0: Ma io l'unico consiglio che posso dare agli studenti, qualsiasi corso facciano, di qualsiasi tipo, perché tutti sono dignitosi, poi per conto proprio leggere, informarsi il più possibile, a prescindere dagli studi, quella è più importante ancora degli studi che si intraprende.
1: E infatti ho portato il mio esempio proprio per contribuire a questo messaggio.

0: in pieno agosto, tutti stanno facendo i sondaggi. E che mi mettete sotto l'ombrellone? La pasta asciutta o la parmigiana? Oppure che vi mettete, il due pezzi o l'un pezzo?
1: E noi ci fermiamo su filosofia, letteratura e storia, e latino addirittura. Ma dove li
0: trovo? Tentavo di chiudere la frase, però non ce l'ho fatta, non importa, volevo fare il presidente. Niente, è come le trasmissioni politiche, quando uno dice una cosa che non sta bene. Io ho fatto oggi un post, ragazzi, che mi scatenerà le polemiche, non vi dico su quale social perché sennò mi ammazzate, proprio su questo, sulle interruzioni, sulle persone che non riescono a concludere una frase, ma lì si parlava di politica, ovviamente noi tra noi giochiamo e scherziamo, però insomma, ecco, mi sono sentito anch'io così, ma è giusto così, ragazzi, bisogna interrompersi, basta, ero troppo lungo, infatti vedete quanto sono lungo quando non mi interrompono.
1: Sei prolisso.
0: Appunto, vedi, hai fatto bene.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità, novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Exit Gloria Mundi, amici cari. E beh, d'altra parte, i latinisti. Ecco, anche, vedi il discorso che abbiamo fatto, Roby, sulle scuole scientifiche umanistiche, vale anche sulle lingue morte. C'è tanta gente che dice, vabbè, che senso ha studiare latino e greco? Sono lingue morte, a cosa servono? E come dicevi tu, servono a formarti comunque la mente, avere un certo tipo di mentalità e di ragionamento, credo.
1: Sì, come competenza personale, ma anche proprio per saperti poi adeguare ad una società, anche al confronto, no? Nelle discussioni con persone magari che arrivano anche da contesti diversi dai tuoi, e quindi magari anche saper tenere, no? una conversazione di un altro tipo, magari lontano da te, e saperne comunque qualcosa.
0: Brava, giusto. Io l'unico rimpianto vero che ho sugli studi è l'inglese. Avrei dovuto studiare più l'inglese e saperlo meglio. Quello purtroppo è il mio deficit grave.
1: Fai sempre in tempo, eh?
0: Sì, sì, post mortem.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici,

0: pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Vogliamo chiudere quest'ora tutta quanta dedicata agli studenti, Robby?
5: Sì, mi piace molto, anche se...

0: chi sei? Dicevo Claudio prima che mi arrivasse la rampa sui denti.
1: È Severini che ogni tanto ti vuole chiudere la bocca. Severini, falla parlare sta ragazza.
0: Io interrompo qualcuno e c'è qualcun altro e che qualcuno interrompe te. Una ruota che gira, l'abbiamo detto inizio ora, no? Anche se gli studenti saranno in vacanza, quindi insomma avranno tutto meno che voglia di sentir parlare di scuola, però secondo me è un argomento importante che riguarda un po' tutti.
1: Io amo il Nord Europa e quindi appena ho letto Danimarca ho detto Danimarca, che è successo? Allora è successo che la Danimarca, proprio lo Stato danese, ha dichiarato guerra ai compiti scritti, quelli fatti dall'intelligenza artificiale. Perché che sta succedendo? Che i professori danno, adesso non d'estate, ma adesso appena riprendono le scuole, danno i compiti a casa, il tema soprattutto, queste cose qua, e i ragazzi a casa chi li controlla che quel tema non l'abbiano fatto fare all'intelligenza artificiale? Come lo si capisce? Perché a volte si può capire. Magari lo fanno fare all'intelligenza artificiale, poi lo modificano un po' e sembra fatto da loro, no?
0: Certo, è difficile anche individuare se è stata opera dell'intelligenza artificiale o di una mano umana.
1: Esatto, e quindi il governo ha deciso di intervenire. Gli studenti delle scuole superiori dovranno spiegare oralmente gli elaborati che hanno scritto. Quella a caso ti chiama la prof: senti, bellissimo il tema di oggi, me lo spieghi un po' meglio a parole tue.
0: Mi sembra una buonissima idea. Certo. È un'interrogazione nell'interrogazione per capire se il compito l'hai fatto tu.
1: Certo, perché se non ci hai capito niente non lo sai spiegare, giustamente. Certo. Pensa che c'è un problema, dice addirittura il ministro dell'istruzione Magnus Heunicke, dice: abbiamo un problema di imbrogli con l'intelligenza artificiale da parte degli studenti. Allora io mi chiedo una cosa, adesso è inutile girarci intorno e prenderci in giro, gli italiani sono tra quelli che fregano di più dappertutto, per strada, a scuola, insomma,
0: non fanno le figlie,
1: evasioni, cose di scala, cioè diciamoci la verità,
0: ci crediamo furbi.
1: Se in Danimarca c'è un problema di studenti che fregano con l'intelligenza artificiale, pure in Svezia dicono che gli studenti che rubano, diciamo, compiti con l'intelligenza artificiale sono aumentati del 688%. Se in quei paesi dove tutti rispettano pure le regole al millimetro fanno così, qui da noi chi fa più i compiti, ragazzi? Non ne fa uno. Cioè, se lo fanno i danesi e gli svedesi, noi quanto freghiamo su questo?
0: C'è da dire che comunque nel Nord Europa hanno sempre avuto una disciplina un po' più rigida, sono sempre stati molto

0: come dire, eppure, rispettosi delle regole.
1: Però vedi, pure lo studente svedese quando va a casa se lo fa fare dall'intelligenza artificiale. Pensa a quello italiano.
0: La tentazione è sempre forte, vero?
1: Quindi l'appello è: governo, adeguiamoci anche noi e facciamo spiegare ai ragazzi il giorno dopo a scuola quello che hanno scritto.
0: Oralmente.
1: Sarà inutile.

0: signore, signori, che dobbiamo dirvi?
1: Cosa c'è d'altro da dire? Beh, sicuramente che siamo stati mi fai parlare, poi sono io che interrompo. Ho detto siamo stati in buona compagnia.
0: L'interiezione è diverso. Cioè, non so, allora, le interiezioni sono di due diverso tipo. L'interiezione, cioè entrare e dire un commento di due secondi è un conto. Prendere e partire e fare un proprio talk sul talk dell'altro, cioè, hai capito questa distinzione?
1: Ho capito. Guerriglia sempre lasciato... ad insegnare, amici, quindi alzate il volume perché ci sono locuzioni in latino. Vai.
0: Io? Una così a caso? Sì, quisque faber fortune sue, dai.
1: Ciao amici, ci sentiamo domani.
0: Mi prende in giro su sta cosa.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Grazie a Roberta e Claudio che ci hanno preceduto. Noi siamo Filippo e Jason, pronti per passare il pomeriggio insieme. Ma prima redazione c'è Guido De Santis. Buon pomeriggio, Guido.
7: Ciao Filippo, buon pomeriggio. E nel rapporto personale tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, vittima dell'attentato e non indagato, che il GIP di Roma, Iole Moricca, individua il movente che, secondo l'ordinanza di custodia cautelare, avrebbe spinto l'imprenditore a commissionare l'attentato contro il giornalista e conduttore di Report. Lo si legge nell'ordinanza che ha portato all'arresto e al carcere per Lavitola. La scossa di terremoto 7.4 in Colombia, ci sono notizie delle prime vittime. Almeno 18 a Pereira e nella regione di Chocó 20 edifici crollati a Cali, danneggiati 6 aeroporti. Nel Nepal ritrovati i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo una valanga del novembre scorso sulla catena dell'Himalaya. Fra loro due italiani, Marcus Kirchler e Marco Di Marcello. La notte di San Lorenzo si avvicina con il fenomeno sempre affascinante delle stelle cadenti. RDS, il professor Marco Tavani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Accademia dei Lincei.
8: Sono dei frammenti di materiale roccioso, dei grani di polvere che sono lasciati dalle comete. Le comete nel loro viaggio intorno al Sole lasciano una scia di frammenti e quando la Terra intercetta una di queste scie, come capita nella notte intorno al 10 agosto, e allora c'è un aumento della caduta sulla Terra di questi frammenti che poi entrano nell'atmosfera ad altissima velocità e si scaldano per l'effetto dell'attrito nell'atmosfera e quindi noi le vediamo come delle bellissime meteore che durano una frazione di secondo.

0: Emma Fabri Fibra, antidroga, appena ritrovata su RDS. In chiusura della nostra sequenza mixata.
1: È vero.
0: No?
1: Allora, magari per molti questo può essere anche l'orario in cui, finita un attimo la giornata, visto anche il caldo, io non so voi, però è un po' l'orario in cui mi metto a fare cose. Perché è come se il mio cervello ricominciasse a respirare, no? Sono l'unica.
0: Cioè, ma cose tipo?
1: Metto a sistemare, mi vengono in mente. Sì, mi riattivo.
0: Io la sera al contrario, mi rilasso.
1: Ma d'estate mi succede, perché magari durante tutto il giorno soffro il caldo, la sera un po' meglio, e quindi mi riattivo.
0: Ma vedi.
1: E allora, se avete voglia di
0: riattivarvi. Se vuoi venire a sistemare anche a casa mia, guarda che.
1: No, però mi piace proprio questo orario per fare le cose. Se avete voglia di riattivarvi, magari, non so, scendere in cantina, andare in garage, potrebbe essere l'occasione per guadagnare un sacco di soldi.
0: Vero. Eh? Tutto ve lo spieghiamo un po' meglio tra poco, ma potreste avere davvero a casa una ricchezza senza saperlo.
1: Yes.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
8: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
9: Gare in tutta la regione,
8: impianti nuovi, migliaia di volontari.
9: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
8: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
1: Chissà quante fortune abbiamo in casa e neanche lo sappiamo. Ecco, magari ne potremmo parlare insieme tra poco.

0: Dead su RDS, c'è Olivia Rodrigo, Paolo e Francesca, GG Carrozza in regia e
1: la tua sosia, tra l'altro.
0: Sì, beh, in una versione un po' più fresca e atletica.
1: Te, ma non so se è più giovane di te lei.
0: Certo,
1: tra
0: che è più giovane, almeno 10 anni meno di me.
1: Vedi? Addirittura?
0: Sì, sì.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: allora, sì, te li porti abbastanza.
0: Aspetta,
1: bene.
0: Fammi cercare.
1: Vabbè, adesso tra un po' lo diciamo. Nel frattempo, vi dico anche che stasera,
0: precisi,
1: in un modo o nell'altro,
0: precisi 10 anni
1: meno. Ecco, 10 anni meno. Parleremo, troveremo il modo di parlare anche di sosia, capirete poi perché, però intanto no?
0: Ah no, pensavo
1: dove
0: che...
1: sei?
0: No,
1: stavi ascoltando un'altra radio?
0: No, pensavo mi dessi là. Allora, sta crescendo il collezionismo di computer d'epoca. Ok, non solo lì da averli in casa di bellezza, ok?
1: Sì.
0: Ci sono proprio persone che ricercano o che hanno in casa dei PC d'epoca, li mettono a posto per poterli utilizzare. Cioè, è proprio
1: Beh, ci sono tanti appassionatissimi di pezzi d'epoca, in particolare a prescindere dai computer, ma anche i computer, tanta roba.
0: Sì, questi PC d'epoca, per cui tante persone partecipano ai festival dove semplicemente si scambiano consigli o portano con sé i propri PC d'epoca, li utilizzano. Ci sono proprio delle mostre, delle gare anche
1: negli
0: Stati Uniti, pienissimo.
1: Però ho scoperto che ce ne sono diversi anche in Italia, sai?
0: Sì, recentemente è stato organizzato, per esempio, in Germania, quindi stanno arrivando proprio in Europa.
1: Guarda, a Roma, ad esempio, c'è stato il 23-24 maggio di quest'anno il Vintage Computer Festival Italia.
0: Vedi?
1: Dove, ad esempio, trattano proprio di quello, ma ce n'è uno, ad esempio, a Brusaporto, provincia di Bergamo, se non ricordo male.
0: Okay.
1: C'è il Radiant a Novegro, che è qui vicino a Milano, che tra l'altro credo si terrà nel 2027. A gennaio, 16-17 gennaio, già previsto, dove appunto ci sono persone che magari vendono anche pezzi d'epoca.
0: Vendono e si confrontano. Questo è un po' per andare controcorrente rispetto all'intelligenza artificiale. È un momento per fermarsi, per riappropriarsi un po' delle macchine. Allora, però andiamo nello specifico, perché vi diciamo questo? Perché ci sono alcuni PC d'epoca che valgono veramente tantissimo. E questa classifica viene rinnovata di anno in anno. Ok? Per esempio, adesso va veramente tanto, viene considerato il santo graal del collezionismo di PC d'epoca, l'Apple One del 1976.
1: Urca,
0: vale $400,000. È tanto, eh.
1: Beh, se ne avete uno a casa, ragazzi, avete svoltato.
0: Non lo dite a nessuno, non lo pubblicate sui social, ma cercate un attimo di capire se funziona. Il prezzo si alza ancora di più se c'è l'imballaggio e la scatola originale ancora presente.
1: Beh,
0: se ovviamente funziona,
1: dura.
0: Magari
1: io sono uno che conserva
0: che
1: conserva le scatole, poi un giorno lo vendo,
0: vedi, io butto tutto. Mia suocera chiama me e mio marito i buttoni, noi buttiamo tutto. Tutto, mi dai una busta, una cosa, dopo 3 secondi
1: la butta.
0: Perché
1: tu hai la casa grande.
0: No, al contrario, invece secondo i miei standard è piccola e quindi devo buttare tutto. Vabbè, ce ne sono altri. Apple Lisa, per esempio, del 1983, tra i 30.000 e i 50.000 euro. E poi l'Altair 8800 è il modello, ma vale più o meno 8.000 euro.
1: Vabbè, dai, comunque non male. C'è scritto quanto vale un Commodore 64?
0: Attenzione, sì, 800 euro.
1: Ce l'ho. Spero che anche in Italia, forse ce ne sono un po' tantini, spero che anche in Italia possa riuscire a vedere. Io ce l'ho, di quando ero ragazzino. Mi ricordo che giocavo con le cassettine, mettevi la cassetta dentro per giocare, un casino caricare i giochi.
0: Fighissimo. Prima devi valutare se funziona, se no ti puoi mettere a ripararlo in queste settimane di agosto.

0: Marrakesh, Crazy Love su RDS. Forse vi abbiamo svoltato la serata, se a casa sapete di avere uno dei pezzi di cui abbiamo parlato, cioè di computer d'epoca che possono valere un sacco di soldi. Ricordiamoci sempre però che è lunedì.
1: È lunedì, però appunto potremmo avervi svoltati con questa cosa, no? Quindi lunedì, ma sono andato in cantina, ho trovato un PC d'epoca, ho scoperto che vale un sacco di soldi.
0: Esatto.
1: Perché vi diciamo questo? Perché da sempre il lunedì viene bistrattato come giorno buttato un po' lì, dove non succede niente di che, dove anzi uno magari si lascia delle faccende da fare e si accumulano cose solo un po' fastidiose, no? E invece vogliamo dare un'occasione a questo lunedì che avete appena vissuto, che si sta concludendo. Quindi è lunedì, ma puntini puntini.
0: Continuate voi dicendoci magari cosa di bello è successo, esatto, cosa di curioso, di positivo, cioè sì, qualcosa che vi ha svoltato un po' la giornata.
1: Sì.
0: È lunedì, ma 38822 38822, aspettiamo i vostri audio WhatsApp.
1: Yes.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Cacciai. Animal.

0: Crazy Little Thing Called Love su RDS lunedì, ma magari è successo qualcosa di bello nel corso di questa giornata, avete scoperto qualcosa di nuovo, fatto qualcosa di nuovo, qualcosa vi ha fatto emozionare, tipo così.
1: È lunedì, ma ho scelto di andare nella casa di montagna a trovare mamma e siamo usciti a guardare le stelle assieme, cosa che non facevamo penso da 30 anni.
0: Bello.
1: Quindi è stato emozionante, unico e indescrivibile.
0: Anche
1: Alessandro da Lovreto.
0: Ciao Alessandro, anche perché è notte di San Lorenzo, no?
2: Sì, stanotte. Non mi ricordo, è la notte tra 10 e 11 la notte di San Lorenzo.
0: Ci sta okay. Tutto.
2: E allora sì, assolutamente, anche se poi non so, devo controllare se questa qual è la notte precisa in cui si vedranno più stelle quest'anno, perché non è sempre
0: dopo,
2: la notte di San Lorenzo.
0: Dopo, verso il 13-14. Allora, è lunedì, ma proseguite voi con qualcosa di bello, emozionante che vi è piaciuto di oggi. 38822 38822.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Questo lunedì potrebbe essere andato molto bene. È lunedì, ma continuate voi, 38822, 38822.

0: Dicono,
1: mi scusi,
0: dicono che sia fatta con l'intelligenza artificiale anche
1: questo
0: questa
1: pezzo.
0: Sì, dicono poi
1: però...
0: io non voglio sapere niente, non voglio dire niente,
1: vedi, però che si inizia già con questa cosa, sarà fatta dalla mente umana, intelligenza artificiale.
0: No, Dio, ho letto degli articoli che parlano proprio di questo, poi non lo so,
1: però
0: uscire
1: una legge che obblighi a specificarlo
0: che tuteli Francesca Romana d'Andrea,
1: cioè, prima che inizia il pezzo è fatto con l'intelligenza artificiale, poi inizia
0: però bello, a me piace comunque, anche se è fatto con l'intelligenza artificiale, devo dirti che mi piace.
1: Non lo so, io non mi arrendo a questo fatto, sono più antica. Allora, vi abbiamo chiesto se il vostro lunedì è stato speciale per qualche fatto, nonostante sia lunedì, giorno da sempre molto criticato. Sentiamo, sentiamo.
2: È lunedì, ma è il primo giorno di ferie e ho fatto shopping prima di partire. Quindi è un ottimo lunedì. Grazie.
1: Beh, sì, è vero. Beh, non si può non partire con almeno un outfit nuovo. Uno.
3: È lunedì, ma tornato a casa dal lavoro, mia moglie mi ha fatto una di quelle sorprese che wow!
0: Tirami su!
3: E non aggiungo altro. Buona serata, LDS.
1: Ma
0: lo sappiamo come è andata.
1: Secondo
0: lo
1: me
0: lo sappiamo come è andata. E guardate, mogli,
1: gli ha fatto trovare delle bollette sul tavolo.
0: Sì, certo,
1: tipo, guarda che c'è da pagare.
0: Lo dicevo con quella gioia lì. Mogli, guardate che quando fate quella sorpresa lì, noi siamo sempre contenti.
1: Bravo.
0: Sempre.
1: Sì.
4: È lunedì, ma io e la mia compagna siamo in ferie e stiamo guardando le stelle sotto il lago di Bryce.
1: Hai capito?
0: Sotto?
1: Sotto.
0: Pericoloso sotto, ragazzi.
1: Sub.
5: È lunedì, ma avendo la casa a 100 metri dal mare, di solito ceniamo sulla veranda, oggi abbiamo cenato sulla spiaggetta con dei bei paninozzi guardando le stelle.
1: Sono gelosina.
0: Poi vedi che ritorna questa cosa comune del guardare le stelle, giustamente perché questa è la notte di San Lorenzo.
1: Sì, è vero. Ti viene da tirare.
0: Da provarci.
1: Il naso
0: comunque
1: su.
0: Ci saranno le Perseidi, ma vi dico che gli esperti dicono che sarà probabilmente nella notte tra il 12 e il 13.
1: Io l'ho vista un paio di giorni fa.
0: Sì, beh, ci sono.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Estiva, com'è bella, com'è d'estate, Gaia con questa bossa nostra su RDS. A proposito di è lunedì, ma sentite,
1: sì,
0: sentite.
1: Io e il mio bimbo più piccolo di 11 anni siamo partiti alle 11 di questa mattina e siamo andati in un parco divertimenti.
2: Wow.
1: Un lunedì diverso, ma bello, sicuramente molto piacevole. Ciao Silvia Bergamo.
2: Che bello, quando bello, poi non è organizzato, la mattina ti svegliano che sei piccolo e ti dicono: sai dove andiamo oggi? Andiamo al parco divertimenti, tu no, quelle cose. Io ho, sì, questi ricordi, no?
0: Ricordi, no, ma è così, è così anche per i bambini.
2: Assolutamente, di lunedì, bellissimo.
0: Tra l'altro, a proposito di parchi divertimenti, tra qualche giorno sarà una giornata molto speciale per i parchi divertimenti e per un'attrazione in particolare.
2: Non li avrete mai.
0: Lo so, tu sai già di cosa si tratta, vi racconteremo meglio tra poco qui su RDS.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
2: Cristiano Di Cosimo, ben ritrovato.
6: Buonasera a tutti.
2: Siamo adesso da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
6: Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, 111 vittime, 87 feriti, come ha comunicato il neo presidente della Espreia. Sisma di intensità 7.4 con epicentro nella zona occidentale del paese. Al momento non risultano italiani coinvolti, come ha fatto sapere la Farnesina. L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'ordigno esploso vicino alla casa del giornalista a Pomezia nello scorso ottobre. Lo stretto di Hormuz è sotto controllo delle forze americane, l'annuncio dal presidente Trump, che sottolinea il tratto di mare è stato sminato ed è completamente aperto. La borsa di New York ha chiuso la seduta in leggero calo. Wall Street, il Dow Jones ha ceduto lo 0,11%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,32%. Lo sport, gli europei di atletica a Birmingham, a doppietta azzurra nel lancio del peso, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri davanti a Zane Weir. Zainab Dosso qualificata per la finale dei 100 metri. Nel salto in lungo fuori Mattia Furlani, che ha riportato un nuovo infortunio muscolare. Gli europei di nuoto di Parigi, medaglia d'argento per Alberto Razzetti nei 400 misti. Questa è RDS.
0: Le 23, buonasera a tutti da parte di Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea. Ci siamo noi fino a l'una per tutta la settimana e ci sono un sacco di ascoltatori.
2: C'è anche JJ Carrozzo in regia. Carrozzo,
0: certo.
2: Tanti ascoltatori, una mosca in questo momento
0: in
2: se
0: studio.
2: Vedete sul 265 del...
0: tu che mandi via una mosca, schiaffi e non l'accompagni fuori.
2: Allora,
0: chiedendole se può gentilmente uscire.
2: Adesso mi organizzo. Adesso mi organizzo, prenderò così la custodia delle cuffie, gentilmente la farò entrare e la spedirò fuori perché mi sta dando molto fastidio.
7: Scusate, c'è un piccione in studio.
0: Ecco.
2: C'è una mosca in studio.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.